Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

notte fonda discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto torna lacrima un singolo.

il giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si incia...

0: çocuklar geldi. Ama kutlayın kalktığı zaman affedemez. Alış kutluya getire geliyor.
1: Lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti whisky e quante botte.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta.
1: Servire caldo per due persone.
2: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Buongiorno Lorenzo, buongiorno bambine e bambini, eccoci qua ancora insieme.
2: Bentrovato DJ.
0: Ciao.
2: Buongiorno bambini.
0: Ciao.
2: Allora, la notte ha portato consiglio?
0: La notte ha portato cosa, Lorenzo?
2: Sì, dai, cosa hai deciso?
0: Cosa avrei dovuto decidere? Scusa, non capisco.
2: Lo strumento, DJ, non ti ricordi?
0: No.
2: Ieri avevi detto che avresti imparato a suonare uno strumento.
0: Ah, sì, l'ho
2: poi
0: detto.
2: Poi eri un po' confuso,
0: sì.
2: Ed eravamo rimasti che ci avresti riflettuto,
0: sì.
2: E che ci avresti dormito sopra.
0: Dormito sopra? Cioè, tu intendi dormito sopra lo strumento?
2: Ma, lascia stare, stai ancora dormendo.
0: Sì, è vero. Aspetta, mi ricordo, certo, lo strumento. Dunque, allora, il fatto è che...
2: Il fatto è che...
0: Ho finito tutti i miei risparmi e nel salvadanaio non c'è neanche un centesimo.
2: Hai le mani bucate, DJ.
0: Le mani bucate? Oh, povero me, non me ne ero neanche accorto. Aiuto, ho bisogno di un medico, devo ricucirli. Allora, le mie mani sono bucate e non me ne ero neanche accorto.
2: Ma no, è un modo per dire che spendi tutti i tuoi soldini e non metti da parte nulla.
0: Ah, che paura che mi hai fatto prendere, Lorenzo. Beh, sì, in questo senso penso proprio che tu abbia ragione.
2: Bene,
0: sì,
2: bene.
0: Sì.
2: Allora, da adesso in poi...
0: Sì.
2: Risparmi e quando hai messo via un poco di soldini, compri il tuo strumento musicale.
0: Accidenti, uffa, ma io volevo suonare adesso, insomma, dai.
2: Ma dai, non piangere,
0: uffa,
2: ascolta.
0: Però,
2: Ascolta, possiamo rimediare.
0: Sì, vabbè, e come?
2: Puoi imparare a suonare utilizzando il tuo corpo, per esempio.
0: Ma ancora con la storia delle puzzette, Lorenzo, per piacere. Dai, c'è gente che ci ascolta.
2: Ma no, voglio dire che puoi creare dei suoni percuotendo il tuo corpo.
0: Vuoi che io percuota il mio corpo? Vuoi che mi faccia del male? Ma perché non capisco, Lorenzo?
2: Ma che buffo, ma no!
0: No?
2: Rendi sempre le cose complicate.
0: Che ne so?
2: Voglio solo dire che con il nostro corpo
0: sì?
2: possiamo creare dei suoni, non solo attraverso l'uso della voce. Possiamo, ad esempio, battere le mani. Dai, proviamo.
0: Sì.
2: Battiamo i piedi.
0: Sì.
2: Scocchia le dita. Sfrega le mani.
0: Wow.
2: Sul petto,
0: sì,
2: sulle gambe.
0: Ecco.
2: Fischiamo.
0: Sì.
2: Schiocca la lingua sul palato. Bellissimo,
0: bello,
2: bravo DJ.
0: Vero, sì, è veramente bello, Lorenzo. Hai ragione. Anzi, è bellissimo, direi.
2: Si chiama body percussion.
0: Oh.
2: It's wonderful, my friend.
0: Sì.
2: Now we're going to talk in English. What do you think?
0: Aia, ecco fatto, ragazzi, anche oggi è partito Lorenzo,
2: no,
0: non ci capisco
2: I'm joking,
0: più niente.
2: Sto scherzando.
0: Meglio,
2: è una
0: meglio.
2: Parola in inglese, ma in realtà il body percussion è nato in Africa.
0: Ah.
2: Perché gli africani accompagnavano i loro canti e le loro danze con i suoni del corpo. Ed ora è diventata una pratica molto comune e molto bella.
0: Forte, cioè sì, voglio imparare a suonare con il corpo a questo punto. Sembra anche più economico, voglio dire, non c'ho un soldo,
2: allora, proviamo,
0: non compro niente.
2: Proviamo.
0: Allora proviamo, tutti insieme, così, allora, petto, guance, mettiamoci fronte e anche le mani, eh? Forza ragazzi, facciamolo tutti quanti insieme, che ne pensi Lorenzo?
2: Mi piace, è forte DJ, e quando si fa tutti insieme è un'esplosione di energia e di ritmo. Ascolta questo brano, l'ho registrato proprio in Africa, utilizzando la body percussion insieme ad un gruppo di bambini di un villaggio in Senegal. Ascoltala, Smile for Africa.

0: Mi piacerebbe molto. Ripenso spesso a quel viaggio fatto insieme ad una mia cara amica.
1: E senti un po', cosa ti è rimasto nel cuore? Voglio dire, c'è qualcosa che ti è rimasto più impresso?
0: Beh, i loro occhi e poi le stelle. Il cielo in Africa è tempestato di stelle luminose. E poi, come ti dicevo, gli occhi di questi bambini ancora più luminosi delle stelle. Certe volte, quando scende la notte e guardo il cielo, mi ritornano in mente gli sguardi di quei bambini, pieni di speranza e gioia. Non hanno nulla, sai, eppure sono felici. Come sarebbe bello se davvero si avverassero i sogni di tutti i bambini.
1: Oh, puoi dirlo forte, sarebbe fantastico. I bambini sono le creature più belle del mondo. Sembra una frase fatta, ma in realtà lo penso davvero anch'io.
0: È così. E una notte non riuscivo a dormire, allora ho scritto una ninna nanna pensando ai loro occhi. Una ninna nanna molto dolce.
1: Senti, Lorenzo, prima di questa canzone voglio farti una domanda. Ma tu sei stato bambino?
0: Ma certo che
1: Ah,
0: sono.
1: lo sapevo, era una domanda un po' così, un po' sciocca. Senti, ascolta, voglio sentire questa ninna nanna.
0: Ma è una ninna nanna, DJ. Poi ti addormenti.
1: Io addormentarmi? Ma perché mi hai preso avanti, ma figurati.

0: DJ, svegliati! DJ?
1: Chi è? Lorenzo, guarda, non dormivo mica, stavo ragionando su delle cose da dover fare proprio adesso. Ma... che mi sarei svegliato e...
0: Ma se russavi come un orso!
1: Io russare? Ma no, stavo facendo body percussion. Senti, senti.
0: Sì, vabbè, dai. No. Ciao, bambini. Ciao a tutti, a presto.
1: Ciao, bambini, e buonanotte. Dai, diciamocela su.
0: Ah, allora, senti. Ninna nanna te, e ad ogni parola che verrà. Ninna nanna te, sorriderai.
1: Bambine e bambini, diciamocelo, io non so che ore siano, ma
0: Ninna nanna te, mille carezze sentirai.
1: Troppo sonno,
0: Ninna nanna
1: grazie
0: te,
1: alla regia di
0: quel
1: Natalia
0: che
1: San Giorgio, parte tecnica di Luciano Panici. Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.
2: Si chiama Crud, viene da Cot, obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la terra per preparare l'invasione del pianeta Cot.
3: Ciao DJ!
1: Ciao Armando!
3: Volevo chiederti una cosa, ma voi pupazzi andate a scuola?
1: Ma certo, facciamo...

0: L'asilo, poi le scuole elementari, le medie, le superiori e l'università.
1: Ah, proprio come noi allora.
0: Sì, Armando, io ho finito ieri.
1: Appa, sei fresco di laurea, complimenti.
0: Beh, no, non proprio, io sono stato a scuola solo una decina di minuti.
1: 10 minuti?
0: Sì, adesso dovrei fare le scuole serali, eh. Almeno un'altra decina di minuti, insomma.
1: Vabbè, magari un giorno mi racconti meglio il sistema scolastico dei pupazzi,
0: Con molto piacere, Armando, in 10 minuti e ce la caviamo.
2: La missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera. Ripeto, la missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera.
3: Molto bene, messaggio ricevuto! Mio grande capo supremo Mortadel, il tuo umile suddito Crud del pianeta Kot non ti deluderà, non ti deluderà! Tremate, terricoli, tremate!
1: Ecco di nuovo quell'interferenza.
0: Già?
1: Il messaggio che riceve Crud per invadere la Terra e inquinarla.
0: Bisogna dire che il cattivone spaziale con questi messaggi del suo capo ha sempre da fare.
1: Crud, il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot. Ci risiamo. E mi sembra che questa volta però il messaggio fosse più chiaro.
0: Beh, se vuoi dopo potrei fartelo risentire, Armando. Ah. L'ho registrato e potrei ripulirlo dalle interferenze.
1: Ma certo, magari dopo potrebbe tornarci utile,
0: sì?
1: DJ. E intanto, che ne dici di una bella canzone?
0: Sono pronto! Eccola, Armando!

0: Chissà che cosa combinerà questa volta il nostro pupazzo extraterrestre.
1: Ti riferisci a Salsiccio?
2: Crude, mi chiamo Crude, ma quante volte ve lo devo dire? Ormai lo sanno anche i sassi.
1: Ecco, è tornato lo sciroccato cosmico.
2: Ehi tu, attenta a come parli.
0: Questa volta noi crediamo di sapere qual è la tua missione per inquinare la Terra.
2: Ah sì? Mm-hmm. E pensate di riuscire a fermarmi?
1: Svitato come sei, dovresti farcela da solo.
2: Parla, parla, parla. Tra poco non farei più lo spavaldo.
0: E come riuscirai a mettere in atto l'ordine che ti ha impartito il tuo capo Mortadel?
2: Questo lo scoprirete quando ormai per voi sarà troppo tardi. Accidenti, scusate, devo aver sforzato un po' mentre ridevo.
0: di che cosa dovremmo scusarti, Crude?
2: Beh, dai, lo avete sentito anche voi, no?
1: Ti riferisci a quella specie di suono dolce e melodioso, vero?
2: Sì, esatto, proprio così. Ora vado. Tremate, terricoli! Tornerò! Che figuraccia.
0: Andato. Ma ti sei accorto, DJ?
1: Sì.
0: Crude era molto imbarazzato. Mm-hmm. Probabilmente a causa di quel suono. Chissà che cos'era.
1: Lo so io, Armando. Quella era una puzzetta. Era il tipico suono delle puzzette dei pupazzi.
0: Davvero, DJ?
1: Giuro, sì, sì.
0: No, ma non sapevo che le vostre puzzette assomigliassero alla musica dell'arpa.
1: Beh, sinceramente non lo sapevo neanch'io, sino a che non me lo hai detto tu, Armando. Per me era solo il suono di una puzzetta.
0: Ecco perché era imbarazzato quel cattivone di Crude. Gli era scappata una puzzetta.
1: Sì, proprio così, una puzzetta spaziale, direi. Che ne dici di un po' di musica, Armando?
0: È la cosa migliore da fare, DJ. Aspettando di capire se Crude riuscirà nel suo terribile piano per inquinare e invadere la Terra.

0: Direi che non è successo nulla di grave.
1: Il piano di Crudo non ha funzionato.
2: Non è vero. Il mio piano ha funzionato perfettamente.
1: Ecco lo svitato spaziale.
0: Com'è possibile che abbia funzionato perfettamente, Crude? Se fosse così, a quest'ora, la Terra sarebbe un posto completamente inquinato e desolato, pronto per l'invasione del pianeta Kot.
2: Giusto, Terricolo. Eppure io ho fatto quello che mi era stato ordinato dal messaggio ricevuto via radio.
1: Che cosa hai fatto esattamente, Crude?
2: Ah, ti spiego. Ho preso tutte le maestre, gli insegnanti e i professori e li ho obbligati a fare lezioni di sera.
0: No, scusa, ma perché tutti gli insegnanti, le maestre, i professori avrebbero dovuto fare lezione di sera?
2: Non lo so, te lo ripeto, ho fatto quello che mi diceva Mortadel nel messaggio via radio, provocare l'istruzione della sera.
1: Ai ai ai, mi sa che hai preso lucciole per lanterne, mio caro Pancetto.
2: Crude, mi chiamo Crude. E poi perché dici così, Terricolo?
1: Ti faccio risentire il messaggio del tuo capo senza interferenze, va bene?
2: Va bene, dai. La missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera. Ripeto, la missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera. Maledizione! Ecco cosa dovevo fare! Ops!
1: Ehi, Salsiccio, hai fatto un'altra puzzetta?
2: Chi? Io? Ma no, che dite?
0: Devi dirci la verità, Crude, non c'è niente di male. Hai fatto una puzzetta?
2: Sì, l'ho fatta, è vero, non posso negarlo. Ed è anche molto profumata.
0: Già. Ma perché? Fai le puzzette profumate?
2: Sì. Noi del pianeta Kot facciamo puzzette profumatissime, alla lavanda, al gelsomino, alle rose, al profumo di tiglio, di giglio, oppure al timo, basilico, rosmarino, origano.
1: Che meravigliosa varietà, amico, e riesci a farli a comando?
2: Ehi, voi due, smettetela! La prossima volta riuscirò a inquinare e invadere il vostro pianeta, e allora non ci sarà nulla da ridere. Cioè, per voi, intendo, io sì, io posso ridere. Posso ridere? Vabbè, nel dubbio rido.
0: Se n'è andato.
1: Ma tornerà.
0: Temo proprio di sì. Però abbiamo scoperto un suo punto debole.
1: Fa le puzzette profumate?
0: Già. Però è curioso, DJ. Sì. Dunque, Crude vuole inquinare la Terra per preparare l'invasione del suo pianeta.
1: Sì.
0: Lui e i suoi abitanti si nutrono di spazzatura.
1: Respirano gas di scarico e bevono petrolio.
0: E poi scopriamo che fa puzzette profumate.
1: In sostanza è una sorta di riciclo ecologico.
0: Esatto. Beh, però è interessante, non trovi?
1: Sì, molto.
0: Bisogna dire che l'idea di prendere tutti gli insegnanti per fare le lezioni di sera non era male, eh?
1: Sai che mi sarebbe piaciuto partecipare, eh?
0: Giusto. Ma scusa, non eri tu che dovevi andare a scuola di sera per altri 10 minuti?
1: Dici che se mi sbrigo ce la faccio?
0: Corri, DJ!
1: E allora ciao, Armando, a dopo!
0: Ciao, DJ, ciao! Chissà. Quale altra diavoleria combinerà quel cattivone di Crude? Lo dico sottovoce, sperando che non mi senta. Mi è proprio simpatico.
2: Ah, sentito! Io non voglio essere simpatico! Io voglio...

0: Da questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto. Cos'è la mia bussola?

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe,

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfoggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Sì.

0: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Allegria, tanta allegria, perché comincia una nuova puntata di Bing
1: Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Come state?
1: Bene, benissimo.
2: Bene, bene, super benissimo.
0: Bravi. Allora, nella puntata di oggi parleremo
2: di tutto quello che vorremo.
0: E tu, Lella, che vorresti?
2: Ciò che tu preferiresti.
1: Oh. Ma un attimo, ma cos'è, una specie di gioco?
2: Sì, Lallo, ma te lo spiego dopo.
0: Ah, io ho capito. Lella sta facendo delle rime.
2: Non sono rime, ma poesie sopraffine.
1: Ma adesso sei diventata anche poetessa.
2: E sono fiera di me stessa.
1: Armando, fa qualcosa, ma non la smette più di parlare così.
0: Lo so, Lallo. Però del resto non possiamo bloccare la sua creatività così all'improvviso.
1: Hai ragione, allora blocchiamola lentamente.
2: Non direi mica seriamente.
0: Guarda, facciamo una pausa, sentiamo una canzone, chissà che insomma magari dopo non cambi qualcosa.
1: Giusto.

0: Allora, Lella, ci vuoi raccontare perché oggi ti vengono tutte queste rime?
1: Me ne vengono tante, ma non quelle giuste, Armando.
0: Ma come? Erano perfette. In che senso, Lella?
1: Nel senso che ho deciso di partecipare a una gara di poesie, ma non ne ho ancora scritta una.
2: Ma come? Fino a poco tempo fa sembravi un distributore automatico di rime.
0: È vero.
1: Ma un conto è sta per fare le rime, un conto è avere qualcosa di bello e importante da dire.
0: Ho capito, stai cercando qualcosa per le tue poesie di speciale, qualcosa di forte.
1: Proprio così.
2: Io ce l'ho qualcosa di forte.
1: E qual è?
2: La colazione, stamattina non l'ho fatta e adesso un fortissimo languorino.
1: Quello è forte per te, Lallo, io cerco qualcosa che interessi a tutti.
0: Ah, ecco, un tema, un argomento. Mm-hmm. Che ne dici di fare delle poesie sull'amicizia?
2: Buono, è bellissimo perché amicizia fa rima con liquirizia.
1: E cosa c'entra?
2: La liquirizia fa benissimo quando hai il languorino allo stomaco. Se sei mia amica potresti darmene un po'.
1: Ecco. Ma non ce l'ho.
2: Brava, hai visto? Hai fatto un'altra rima. Un po' non ce l'ho.
1: No, insomma, Lallo, così non mi aiuti per niente, mi confondi solo le idee.
0: Allora aspetta, vediamo se ti aiuta questa bella canzone. Ascoltala con attenzione.

0: Che bravi! Come cantate bene Lallo e Lella!
1: Bella, bella, bella.
0: E poi avete sentito, in questa canzone c'era la classica rima baciata.
2: Baciata? Ma chi ha baciato chi?
3: Si baciavano le ultime parole perché avevano lo stesso suono, giusto Armando?
0: Giusto Lella, la rima baciata era proprio quella. L'amico è qualcosa che, più ce n'è, meglio è.
2: Ma quanti baci! Senza vergogna queste parole.
0: E poi, Lallo, esiste la rima alternata. Quando le parole finali si assomigliano, ma un verso sì e uno no.
2: Ah, ho capito. Tipo, allegra come l'amicizia, dolce come un budino, arriva una buona notizia per il tuo amico Lallino.
0: Bravo, Lallo! Hai capito perfettamente. E la notizia qual è?
2: Non lo so, però spero che faccia rima con liquidizia.
3: Bravo davvero, Lallo. Forse mi hai dato un'idea.
2: Allora te la do gratis, però tu mi dai la liquidizia, eh?
3: Così non è gratis. E poi te l'ho già detto, non ce l'ho.
2: Oh, me misero, me tappino. Ho stretto a morire di fame, come tutti i poeti.
0: Ma che bravo il Lallo teatrale. A parte che si dice tapino e non tappino.
2: Con la P1.
0: Con una P. Ecco, comunque, per farti contento, tieni, ce l'ho io una liquidizia.
2: Guarda, davvero, grazie amico.
0: Prego, prego.
3: Possiamo ascoltare un'altra canzone, così mi viene l'ispirazione o il tempo di scrivere.
0: Ma certo, Lella, eccone una tutta per te.
2: A voi, qui, ciao.
0: No, grazie.

0: Allora, dopo questa bellissima canzone, è pronta la tua poesia, Lella?
1: Quasi.
2: Una vera artista si fa sempre aspettare, Armando.
1: No, ci siamo.
0: Dai, sentiamo la poesia di Lella.
1: Serena come la luna, allegra come il soleone, non me ne basta una, io amo le persone, nulla è più speciale di un amico leale. Ecco la più bella notizia, il regalo migliore è...
3: L'amicizia!
2: Brava, brava, bravissima!
0: Bella, molto bella!
1: Davvero?
0: Brava, Lella,
1: vuoi
0: sì!
1: Vuoi che te la ridica, Lallo?
2: No!
1: Come no? Ma allora non sei mio amico!
2: E non abbiamo tempo, Lella! È finita la puntata!
1: Uffa, non ti è piaciuta la mia poesia?
0: Ma no, Lella, dai, Lallo scherza, la tua poesia è molto carina! Stai tranquilla!
1: Sicuro, sicuro! Posso portarla alla gara di poesie?
0: Ma certo, e secondo me, Lella, potresti anche vincere.
2: Yuhu! Evviva l'amicizia, evviva anche la liquirizia, Non c'è più neanche il languarino.
0: E allora, sulle rime di Lella dedicata all'amicizia e sui languorini di Lallo placati dalla liquirizia, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao bambini, ciao a tutti!
3: Ciao!

la zuppa delle streghe. Eccola la zuppa delle streghe. E la tua è già pronta?

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti qui.

Vincerà, io ti perderò. Perché è solo un sogno e quando l'alba arriverà, io ti perderò.

stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Oh, che sonno, ovunque tu.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve bambini, sono Paola Pacetti e oggi vorrei parlarvi di Pierino e il Lupo di Sergei Prokofiev, un grande classico della letteratura musicale riproposto dalla Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La storia di Pierino è illustrata da Sasha Bakinovskaya e narrata nell'audiolibro da Danilo Bertazzi, una voce che sicuramente molti di voi riconosceranno. I protagonisti di questa fiaba sono soprattutto la musica e gli strumenti musicali che impersonano lo stesso Pierino e i personaggi che Pierino incontra nella sua avventura. Vi sembra strano? Ve ne svelo qualcuno. Pierino è rappresentato dal suono degli strumenti ad arco, ovvero violini, viole, violoncelli e contrabbassi. L'uccellino, amico di Pierino, è un flauto. L'anatra è impersonata dall'oboe, il gatto dal suono del clarinetto e il burbero nonno di Pierino è un fagotto. Ma sarà divertente scoprirli tutti. Ascoltando e leggendo questa storia imparerete a riconoscere il timbro degli strumenti musicali e scoprirete il potere della musica di raccontare azioni, emozioni e colpi di scena in una storia senza tempo accompagnata da una musica senza età suonata dai giovani musicisti della Junior Orchestra Young nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Simone Genuini. Pierino e il Lupo quindi è un albo illustrato con audiolibro con musica di Sergei Prokofiev, pubblicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci. Grazie Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Divulgatori di imitazioni dei vostri amici, utilizzatori di suoni fatti a mano per soli care galassie inesistenti, innaffiatori di radure, cortili e prati coltivati a fantasia, scalatori di arcobaleni, questa puntata imbrillantinata di Pigiama Party è tutta per voi!

Non so come siete messi allora con il vostro anca bacino, ma io se butto un occhio al di là della mia finestra vedo un sacco di gente che sta ballando con pigiama party. Spero lo stiate facendo anche voi.

senza aspettare la bella stagione, facciamo finta di spalmarci della crema solare su tutto il corpo, specialmente sul viso, e abbronziamoci ai raggi del sole, senza smettere di ballare. Radio Kids, Pigiama Party, DJ.

0: Ma cosa c'è di meglio una volta usciti da quell'acqua profonda e tanto rinfrescante di tornare a ballare in pista, che sia la vostra cameretta, un balcone, una terrazza, un condominio o anche giù sotto le scale del vostro palazzo? Ballate Mambo Italiano!
1: Mambo Italiano, try an angelada with the fish baccalà.

pasticciare amicizia lunga, però, è una volta messa sotto sopra la vostra cameretta, va sempre riordinata. Ed ora un bel piatto di spaghetti. Scala!

E qui abbracciate chi volete, se non avete nessuno a portata di mano, abbracciate i vostri pensieri, un pupazzo, un peluche, ma anche le vostre dita. Via con le musiche!

Bellissima, anzi meravigliosa sudata fatta insieme anche oggi. Spero che vi siate divertiti. Al 347-411-2726 aspetto sempre i vostri suggerimenti e le vostre richieste. Grazie amici miei, questa è la Pigiama Party, questa è Radio Kids. Un abbraccio.

0: Bambine e bambini, ciao a tutte, piccole, grandi, mamme, papà, genitori, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con la nostra super Lella.
1: Ciao Armando.
0: E il nostro Super Lallo.
2: Ma ciao Armadissima.
0: E io per questa puntata avrei pensato di farvi fare un viaggio lontano lontano tra miti e leggende nel cielo dal colore più blu e dalle luci più luminose. Un viaggio tra le stelle.
2: Idee per galattica, Armando. Io sono pronto, il vostro astrotipo, astrovigile, astrocapitano, astrocomandante, astrocavallo stellare Lallo vi condurrà nello spazio. Vado subito a preparare il casco, la tuta spaziale, gli
0: Lallo, aspetta un pochino, perché io non intendevo dire che andremo davvero a fare un viaggio tra le stelle con la navicella spaziale, le tute e tutto il resto. Per quello bisogna essere dei veri astronauti. E come tu sai bene, bisogna prepararsi molto a lungo per diventare un astronauta. E sono solo in pochi a riuscirci.
1: Per fortuna, io non ho tute spaziali, nemmeno caschi, e mi stavo preoccupando.
2: Ma tu hai detto che avremmo fatto un viaggio tra le stelle,
0: Sì, lo so, ma volevo dire che oggi vi parlerò di una costellazione molto famosa e della sua altrettanto famosa cintura.
2: Porta la cintura? Mm-hmm. Altrimenti perdi i pantaloni a stelline. Ma scusa, non era meglio se usava le bretelle? Comunque, parlare di colazione mi è venuta fame, Io ho il pancino, che brutto.
0: Lallo, io non ho parlato di colazione, ma di costellazione, che è poi un insieme di stelle. Va bene, prima di iniziare il nostro viaggio però vi vorrei far ascoltare un astro messaggio che ci hanno mandato al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
3: Radio Kids, siete divertenti.
0: Grazie.
3: Vi voglio bene, tanti bacioni, ciao.
0: Anche sì. Noi
3: sono Jasmine
4: dalla Svizzera.
0: Jasmine,
3: 4 anni.
0: Wow, Jasmine dalla Svizzera di 4 anni, ma che carina, grazie, che bello ascoltare la tua voce, grazie.
1: Ma Armando, la Svizzera è tanto lontana, tanto quanto le stelle?
0: No Lellina, la Svizzera è vicina all'Italia ed è un paese bellissimo con montagne e laghi dove si costruiscono famosi orologi e si preparano, caro Lallo, strepitose cioccolate.
2: Qualcuno ha parlato di cioccolato? Armando, ho un'idea. Perché invece di andare tra le stelle non facciamo un viaggetto in Svizzera?
0: Potrebbe essere un'ottima idea, Lallo. Magari un'altra volta, perché oggi voglio raccontarvi la storia di Orione, che è una costellazione famosissima e molto luminosa. Perché le stelle che brillano di più sono proprio quelle che formano il piede sinistro di Orione e la sua spalla destra. Se nelle notti d'inverno alzate lo sguardo verso il cielo, è probabile che riusciate a vedere la costellazione di Orione a occhio nudo, senza neanche bisogno di un telescopio.
1: Oh, una notte d'inverno ci voglio provare, e lo dirò anche alle mie amiche caprette.
2: Ma come c'è finito quel tipo che perde i pantaloni in mezzo alle stelle?
0: Te lo racconto, Lallo. Orione era un giovane bellissimo, figlio di Poseidone, il re del mare.
2: Ah, ho capito! Tu intendevi dire che Orione è una stella di mare, allora?
0: No, è proprio una costellazione astronomica, cioè in cielo. Orione era un guerriero e cacciatore che indossava un'armatura splendente e la famosa cintura nella quale teneva la sua preziosa spada. Girava per il mondo e un giorno arrivò in Grecia, sull'isola di Chio, dove viveva la principessa Merope.
1: Sono sicura che si innamorò di lei. Succede sempre così.
0: E infatti Lellina, Orione si innamorò di Merope. Era proprio insistente da quanto era innamorato. Era diventato noioso, faticoso, ostinato. E Merope, sei quanto sei bella. E Merope, quanto sei bella. E Merope, quanto sei bella lì. E quanto sei bella là.
2: E quanto
0: Merope
2: sei bella giù. Quanto sei bella su.
0: E il padre di Merope, re dell'isola, iniziò a stufarsi. Anzi, a dire la verità, si arrabbiò moltissimo, perché voleva che Orione lasciasse in pace sua figlia. In fondo lui non sapeva niente di quel bel giovane,
1: E gli disse che non voleva fargliela sposare.
0: Fece di peggio Lellina. In un momento in cui era davvero nervoso, lo fece accecare e lo cacciò dall'isola.
1: No, allora quel re era era davvero cattivo, cattivo, cattivo, cattivo.
0: Sì. E Orione, senza poter vedere, si trovò a vagare per il mondo. Ma per fortuna un indovino gli predisse che se fosse andato sempre verso est, avrebbe riacquistato la vista. Così Orione, che per fortuna non aveva bisogno di vedere per capire dove stava andando, andò sempre verso est e si trovò sull'isola di Efesto, il re del fuoco.
2: Ma io non capisco. Orione resta sempre sulla terra, gira da un'isola all'altra. Tu hai detto che tra le stelle.
0: Eh sì, ma ci arriverà, Lallo. Però ci arriverà con molta calma. Anzi, con così tanta calma che noi, prima di seguirlo, dobbiamo ascoltare una delle nostre canzoni.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissima.
0: E vi stiamo parlando della leggenda di una costellazione molto famosa, quella di Orione, che si può vedere anche a occhio nudo nelle notti d'inverno. Eravamo arrivati al punto in cui Orione, accecato da un re che non voleva che lui facesse la corte a sua figlia, stava vagando senza meta. Un indovino però gli aveva detto che se fosse andato ad est avrebbe recuperato la vista.
1: Speriamo che la recuperi per davvero.
0: Ma certo, Lellina, Orione era arrivato sull'isola di Efesto, il dio del fuoco per gli antichi greci. E lui, impietosito da un giovane così bello e sportivo che non poteva vedere, decide di aiutarlo e lo affida alle cure di un suo allievo.
2: Ma questa storia non si fermano mai a fare uno spuntino?
0: La leggenda non lo dice, Lallo. L'allievo di Efesto porta Orione attraverso l'oceano, sull'isola della dea Aurora, che subito si innamora di questo bellissimo giovane.
1: E non si accorge che non può vedere niente.
0: Ma certo che se ne accorge e riesce a fargli tornare la vista. E non appena ad Orione torna la vista e vede il viso incantevole della dea Aurora, si innamora subito anche lui di lei.
1: Così si sposano e vivono felici e contenti.
2: Yuhu! E al matrimonio avranno fatto un bel banchetto. La leggenda dice cosa hanno mangiato, perché ai pranzi di nozze ci sono tante cose buone da papare.
0: Lallo, ma ti interessa sempre solo cosa c'è da mangiare. La leggenda questo non lo dice. Quello che dice è che da quel momento Orione splende nelle notti stellate e soprattutto è facile vedere le stelle che compongono la sua cintura e le tre stelline che formano la sua spada. E siccome è una costellazione che, come vi dicevo, si può vedere anche senza telescopio, da novembre a febbraio, se uscite nella notte, potete osservarla. Ma mi raccomando, copritevi bene perché fa freddo, eh?
2: Io ho già freddo, non ci tengo a vedere Orione che si regge i pantaloni con la cintura di stelle.
0: Lallo, ma dai, poi osservare le stelle è bellissimo. E l'astronomia, la scienza che studia gli astri nel cielo, è una scienza davvero affascinante. Anzi, in una delle prossime puntate vi racconterò la storia di un'altra costellazione.
1: Grazie Armando, magari una che possiamo vedere anche quando non fa troppo freddo, altrimenti alla fattoria ci dovremo accontentare delle stelle di neve.
0: Sono belline anche le stelle di neve. Ah, vi dico un'ultima cosa. Quando Orione divenne una costellazione, il suo cane, che si chiamava Sirio, iniziò a piangere disperato e pianse per 3 giorni di fila. Allora Zeus, il dio dell'Olimpo impietosito, trasformò anche Sirio in una costellazione e la mandò proprio vicino ad Orione.
1: Sono contenta, così Orione non è rimasto solo e Sirio ha ritrovato il suo amico.
0: E Sirio è la stella più luminosa del cielo. Ma adesso è arrivato il momento di salutarci. Noi ci ritroveremo presto qui con Big Bang per parlare di stelle, leggende, eroi. E voi non dimenticate di lasciarci le vostre barzellette, le vostre domande, i vostri colmi, tutto quello che vi pare al nostro numero
1: 347 411 2726.
0: Ciao. E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

sarà la notte un vago chiaror. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendor!

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione. E ora che siamo in autunno, sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante, lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!»
1: esclamò la pizza.
3: «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
1: disse il signore dell'autunno, sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
4: «Come posso aiutarti, buona donna?»
1: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
3: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
1: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
4: «Siamo in inverno. Ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri».
1: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
3: Oh, grazie,
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
3: Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
0: Ciao, posso aiutarti?
1: Chiese la donna che doveva essere la signora della primavera.
3: Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
0: Ma caspita, sei proprio coraggiosa,
1: disse la donna.
0: Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina, crudo o cotto?
3: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
5: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
1: chiese la donna con estrema dolcezza.
3: «Ah, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
1: rispose la pizza stremata.
5: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa. Ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
6: Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?
1: Disse il pizzaiolo, molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
4: Quattro stagioni,
1: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
7: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang con Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: Ma che succede, Lellina? C'è qualcosa che non va?
1: Direi proprio di sì, Armando. Non ho mai visto Lella così triste.
2: Sì, sono proprio tanto triste.
0: E come mai? Che cosa è successo? Ce lo puoi raccontare?
2: Non lo so. Non ho tanta voglia di parlare.
0: Ti capisco, sai, Lella, quando si è tanto tristi non si ha molta voglia di parlare. Però, secondo me, se riesci a farlo vedrai che dopo starai meglio. E poi, se non lo fai con noi, che siamo i tuoi migliori amici, con chi lo fai?
1: Ha ragione, Armando. Dai, Lellina, forza!
2: Va bene, va bene. Magari tra un po' ve lo dico. Ora non ci riesco.
0: Facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone che magari ti aiuta anche un pochino e poi, se te la sentirai, ci dirai che cosa ti è successo. Va bene?
2: Va bene, ci sto.

0: Che la canzone sia riuscita a far passare la tristezza a Lella.
1: Beh, magari non le fa passare la tristezza, però le dà la voglia di parlare e di confidarsi con noi. Che dici, Lella? Vuoi raccontarci che cosa è successo?
2: Beh, ecco, io sono tanto triste perché Nella non si muove più.
1: Ah, e chi è Nella?
2: Nella è una piccola rondine, una rondinella che io ho chiamato Nella.
1: Nella? È un bel nome, vero Lallo?
0: Sì, io ho un amico che si chiama Nello, Nello l'asinello.
1: E dove l'hai incontrata Nella?
2: L'ho trovata qualche giorno fa, poverina, doveva essere caduta, tremava tutta e non riusciva più a muovere le ali. Allora io l'ho presa e l'ho portata a casa al caldo e poi le ho dato da mangiare.
1: Sei stata molto brava, Lellina, molto.
0: E che cosa le hai dato da mangiare? Una bella torta con le fragole e la panna e un doppio cono gelato, crema panna, zabaglione e cioccolato.
1: Ma no, Lallo, gli uccellini, come le rondini, mangiano i vermetti.
0: I vermetti? Oh, mamma, che schifezza.
1: Non è una schifezza, Lallo, è il loro cibo. Per gli uccellini i vermetti sono una ghiottoneria.
2: Sì, è vero. Nella era molto contenta dei vermetti che le portavo. Aveva anche iniziato a sbattere un po' le ali. Sembrava che volesse tornare a volare, ma poi non si è più mossa. È come se non si volesse più svegliare.
0: Forse ha mangiato troppi vermetti, ha il pancino pieno e vuole dormire ancora.
2: No, è da tanto che è così.
1: È una cosa che può succedere, Lellina. Lo sai, anche io da bambino ho trovato una piccola rondine che era caduta, proprio come è capitato a te. Per un po' le ho dato qualcosina da mangiare, ma poi anche lei non si è più svegliata.
2: Ma io non voglio. Io voglio giocare con lei e poi voglio vederla volare.
1: Hai ragione, Lella. Però a volte dobbiamo capire e accettare anche delle cose che non vorremmo che succedessero mai. Però, lo sai, Lellina, c'è un modo per continuare a far stare Nella con te.
2: Armando, vuoi dire che può tornare a volare nel cielo e io posso giocare con lei?
1: Beh, in un certo senso sì.
0: Che bello, Armando! E come si fa?
1: Bisogna ricordare tutto quello che c'è di bello. E magari, perché no, anche giocare con la fantasia e inventarsi qualcosa. Che dite, ci proviamo?
2: Sì, va bene.
1: E allora chiudiamo gli occhi e immaginiamo Nella che sta volando nell'azzurro del cielo. La vediamo volteggiare e fare un sacco di ghirigori, come se fosse la punta di una matita su un foglio.
0: Oh, che bello! Io comincio a vederli, i ghirigori. Ma cosa sono?
2: I ghirigori sono dei segni strambi, come degli scarabocchi.
0: Ah, sì, gli scarabocchi, sì.
1: E questi scarabocchi, questi ghirigori, adesso diventano delle parole colorate, come per esempio gioia, amicizia, tutte le parole che ti piacciono di più, come
0: panna, cioccolato, crema,
2: abbracci, sorrisi.
1: Sì, e queste parole colorate adesso si mettono in fila e diventano delle storie. Storie colorate scritte nel cielo.
0: Come arcobaleno!
1: Bravo, Lallo! E così, Lella, quando vedrai un arcobaleno nel cielo, saprai che sono le storie che Nella sta scrivendo per te.
2: Grazie, Armando, lo farò. Penserò alle storie colorate di Nella. Però adesso mi manca tanto.
1: Sì, lo capisco. Quando viene a mancare qualcuno a cui vogliamo bene, ci dispiace. Però ci rimangono i ricordi e tutte le cose belle che abbiamo fatto insieme.
0: A me manca tanto nonno Lillo. Però quando ci penso, mi vengono in mente le cavalcate che facevamo insieme nella prateria, con la criniera al vento. E sono sicuro che lui le fa ancora, nella grande prateria blu, che poi è il posto dove andiamo tutti noi cavallini.
1: Che bello, Lallo! Non la conoscevo questa storia della grande prateria blu. Bisognerà che un giorno ce la racconti meglio. Se vuoi, Lellina, ci ascoltiamo insieme ancora una canzone. Che ne dici?
2: Sì, va bene.

0: quando, Lallo, sapete, adesso sono un pochino meno triste.
1: E questo ci fa davvero molto piacere, Lella.
2: Ci fa piacere, piacerissimo, piacere missimissimissimissimo.
0: Ho pensato a Nella, la rondinella che scrive le storie colorate nel cielo che diventano un arcobaleno. E al nonno di Lallo, che ancora adesso cavalca nella grande prateria blu. E questi pensieri un pochino mi hanno dato conforto.
1: Ed è proprio a questo che servono i pensieri e i ricordi delle persone a cui vogliamo bene. Quando ci pensiamo e li ricordiamo, è un po' come se fossero ancora qui con noi.
2: Armando, ma adesso possiamo prenderci un triplo cono gelato, panna, pistacchio, crema, zavaglione?
1: Ma certo! E con i nostri piccoli amici ci risentiamo presto per un'altra puntata di
0: Big Bang!
1: Questa puntata è dedicata a Lorenza Cingoli, autrice di tante, tante belle puntate del nostro programma e di tanti altri programmi per la radio, la televisione, il cinema. Lorenza continuerà a scrivere per noi le sue storie colorate. Le ascolteremo nel vento, nel fruscio delle foglie, tra le gocce della pioggia, nella luce del sole al mattino e nel cielo stellato della notte. E ovunque ci sia, qualcosa di bello che possa farci sognare. Ciao Lorenza. Tante buone storie. Ciao.
3: Rai Radio Kids.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà.

Ah!

0: tutti, un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang, dove abbiamo il nostro buffissimo e simpaticissimo amico Moccio.
1: Ciao sgocciolando.
0: Ciao Moccio, mi chiamo Armando, ma non ha importanza. Comunque sono contento di averti ancora qui e sono sicuro che anche i nostri piccoli e amici ascoltatori ti aspettavano. Dunque, come stai? Cosa ci racconti?
1: No, niente, io spiacente sgocciolando, io non vi racconto più niente perché... Ho troppo mal di testa.
0: No, come troppo mal di testa? Che succede? Poi un pochino ti capisco, perché il mal di testa può essere anche parecchio fastidioso.
1: Sì,
0: eh?
1: E poi mi bruciano gli occhi.
0: Infatti ora che ti guardo ce l'hai anche un pochino arrossati.
1: Sembro un orsetto lavatore.
0: Sì, un procione. Quegli animaletti con la mascherina intorno agli occhi, eh? Va bene, ma dimmi, perché hai questo mal di testa, gli occhi arrossati? Magari ti posso aiutare, forse con l'aiuto dei bambini. Hai dormito poco?
1: Più o meno.
0: Già, in che senso? Ti sei addormentato, sì o no?
1: Oh, ma io non me lo ricordo, sgocciolando, che noia! Fai sempre troppe domande.
0: Per cercare di capire che cosa è successo, facciamo una cosa. Ci ascoltiamo una canzone, così tu ti rilassi un pochino, ci pensi e magari dopo trovi le risposte, va bene?
1: Va bene, proviamo.
0: Dai, proviamo.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, insieme al vostro amico Armando e a Moccio, che è venuto a trovarci ma ha un piccolo problema, perché ha mal di testa, occhi arrossati e speriamo che gli passi. A proposito, come va? Come va, Moccio? Ti senti un pochino meglio dopo la canzone?
1: Ho la testa che scoppia come un pallone, mi fanno male gli occhi. Adesso ci vedo pure tutto sfocato.
0: Quindi va peggio addirittura, Ma dai, proviamo a capire perché ti succede tutto questo. Dunque, allora, hai dormito questa notte, sì o no?
1: No, anzi, a dire il vero io non mi ricordo.
0: Vuoi dire che non ti ricordi il momento preciso in cui ti sei addormentato? Perché quello può capitare. Ma dimmi una cosa, prima di andare a dormire, di solito che cosa fai? Leggi un giornalino, un libro, un fumetto?
1: Guardo le storie sul telefonino.
0: Ah, cioè quindi tu prima di andare a letto guardi il cellulare?
1: Non solo prima di andare a dormire, in realtà lo guardo anche al mattino, a colazione.
0: Questo spiegherebbe come mai hai il mal di testa e gli occhi arrossati.
1: Ho capito, sgocciolando.
0: Oh, bravo.
1: Devo cambiare telefonino.
0: No, non è quello il problema. Non c'entra nulla il tipo di cellulare che stai usando.
1: Ah, è meglio il tablet.
0: No, vedi, Moccio. Allora, il problema è che tutti gli schermi, il telefonino, il computer, il tablet, affaticano tanto la nostra vista e i nostri occhi, che hanno una specie di filtro che ci protegge, per esempio, dalle radiazioni luminose, e dopo tante ore non riescono più a fare bene il loro lavoro, capisci?
1: Quindi che cosa devo fare?
0: Devi far riposare gli occhi, Moccio.
1: Ok, perfetto, ho capito. Guardo la TV.
0: Ma no, è sempre uno schermo.
1: Non ci avevo pensato.
0: Sei pronto per ripassare le regole che aiutano a riposare gli occhi e a far star bene la vista?
1: Regola è una parola che mi fa venire il mal di testa, di pancia.
0: Va bene, allora le chiamiamo le buone abitudini, Che ne
1: molto
0: dici?
1: Molto meglio. Mm.
0: Allora, cominciamo. A che distanza bisogna stare dallo schermo quando lo si guarda? Ti do tre possibilità. 20 centimetri, 70 centimetri o un metro?
1: Ah, questa la so!
0: Dai!
1: 20 centimetri!
0: No, Moccio! Guardare uno schermo a 20 centimetri significa starci incollati e dopo per forza ti vengono gli occhi rossi e il mal di testa, proprio come accade a te. Mm. La risposta giusta è almeno 70 centimetri, ok? Vabbè, passiamo alla seconda domanda. Dopo quanto tempo bisogna fare una pausa e smettere di fissare lo schermo?
1: Mai!
0: Ma come mai? Allora ti do tre possibilità. Ogni 4 ore

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e di Moccio. E oggi stiamo parlando dei problemi della vista legati a tutte quelle ore che trascorriamo davanti al computer o al cellulare, che spesso ci fanno venire il mal di testa e gli occhi rossi. E proprio come è successo al nostro piccolo amico Moccio. E allora proviamo a darvi qualche consiglio.
1: Ma consiglio è una parola che non mi piace per niente. Va bene, sentiamo.
0: Allora, Moccio, devi fare sport e attività fisica in generale. Perché? Perché così puoi uscire, devi stare all'aria aperta, abituare gli occhi a guardare lontano e vedrai che dopo un po' il mal di testa ti passerà e anche il bruciore degli occhi. Questo lo conosco. È Biscotto, il tuo cane, vero Moccio?
1: Sì, è lui! Ciao Biscottino!
0: ciao Moccio! Ciao! Ma che cosa sta dicendo Biscotto?
1: Dice che vuole andare a correre al parco.
0: Beh, ha ragione.
1: Sgocciolando dice che non possiamo stare tutto il giorno sul divano davanti al computer.
0: Giusto.
1: Peccato, eh?
0: Ma come
1: Vabbè,
0: peccato?
1: Vabbè, andiamo.
0: Peccato. Beh, è una bella cosa se andate al parco.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, Moccio.
1: Ciao.
0: Vabbè. Insomma, avete capito, bambini? Moccio ha il suo cane, Biscotto, che ama passare le giornate sul divano, proprio come Moccio, eh? Beh, però io sono contento che adesso sono andati tutti e due al parco. Sono sicuro che si divertiranno un sacco, staranno un po' all'aria aperta e staranno meglio tutti e due. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che trascorre le giornate insieme al suo simpaticissimo amico Moccio e al suo cane Biscotto. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento doppio e triplo alla nostra bravissima regista Isabella Carboni, che taglia, cuce e confeziona con amore e cura tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: Europa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione. La mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Sì, papà, ma...
0: Neanche della coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi, ma... tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13?

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: Quanto vi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il bendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura, non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Ho rabbia.
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, uffa.
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno un saluto da

Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: Amico, il cielo è cupo, l'aria è fredda, il giorno è triste. Un racconto allegro per distrarci dalle opache e grigie malinconie. Eccolo qui. C'era, in un'immensa e luminosa città, un potentissimo re che aveva abiti sontuosi e stravaganti, schiave dalla pelle bianca e scura, cavalli dalle lunghe criniere, armi scintillanti, levrieri veloci e cacciatori che suonavano corni di bronzo riempiendo l'aria con le loro fanfare. Era un re poeta? No, amico mio, era il re borghese. Aveva una grandissima passione per l'arte in sovrano e favoriva con grande generosità i suoi musicisti, i suoi compositori di ditirambi, i suoi pittori, i suoi scultori, i suoi speziali, i suoi barbieri e i suoi maestri di scherma. Quando andava nel bosco, vicino al capriolo o al cinghiale ferito e sanguinante, faceva improvvisare ai suoi maestri di retorica canti a tema, mentre i servi riempivano i calici d'oro con vino spumeggiante e le donne battevano le mani con movimenti ritmici e aggraziati. Era un re sole nella sua Babilonia piena di musica, di risate e di banchetti chiassosi. Quando si stancava della città frenetica, andava a caccia, sconvolgeva il bosco con la sua squadra di cacciatori che facevano fuggire dai loro nidi gli uccelli impauriti e risuonare gli schiamazzi nelle profondità delle grotte. I cani, dalle zampe slanciate, distruggevano la vegetazione al loro passaggio e i cacciatori, curvi sul collo dei cavalli, facevano fluttuare i loro mantelli purpurei. I loro volti erano paonazzi e i capelli ondeggiavano al vento. Il re possedeva un palazzo superbo dove aveva ammassato enormi ricchezze e opere d'arte meravigliose. Ci arrivava attraversando siepi di lillà e vasti stagni, accolto dai cigni dal lungo collo bianco, ancor prima che dei suoi impettiti valletti. Buon gusto! Saliva lungo una scala piena di colonne di alabastro e di smeraldo, ornata da coppie di leoni marmorei affrontati, simili a quelli che decoravano il trono di Salomone. Raffinatezza! Oltre ai cigni, possedeva una grande voliera, essendo amante dell'armonia, del canto e del gorgheggio, e seduto accanto ad essa elevava il suo spirito leggendo romanzi di Messiaen oppure bei libri su questioni grammaticali o saggi tanto ricercati quanto inutili. Proprio così, strenuo difensore della correttezza accademica nelle lettere e dello stile di maniera nelle arti, anima sublime, amante della limatura del testo e dell'ortografia. Giapponeserie, cineserie, per moda e nient'altro. Del resto, poteva ben concedersi un salone degno del gusto di un Goncourt o dei milioni di un Creso. Chimere di bronzo con le fauci aperte e le code attorcigliate in forma di volute, in gruppi fantastici e meravigliosi. Lacche di Kyoto con incrostazioni di foglie e rami di una flora fuori dal comune e animali di una fauna sconosciuta. Rari ventagli a forma di farfalla sulle pareti, pesci e galli colorati, maschere dalle espressioni infernali con occhi che sembravano reali, lance dalle lame antichissime e impugnature con draghi che divorano fiori di loto, e in gusci di uovo, tuniche di seta gialla, come se fossero tessute con tele di ragno, costellate di aironi rossi e cespugli di verdi piante di riso. Grandi vasi ornamentali, porcellane vecchie di secoli, di quelle nelle quali sono ritratti guerrieri tartari vestiti con pelli che li ricoprono fino alle reni e che portano archi tesi e mazzi di frecce. Inoltre, aveva anche un salone in stile antica Grecia, pieno di marmi, dee, muse, ninfe e satiri, il salone dei tempi galanti, con quadri di Watteau e Chardin. 2, 3, 4. Quanti saloni! E Mecenate andava in giro ovunque, con il volto che esprimeva una certa regalità, la pancia piena e la corona sul capo, come un re di denari. Un giorno portarono uno strano tipo d'uomo davanti al suo trono, là dove si trovava circondato da cortigiani, da retori e da maestri di equitazione e di danza.
1: «Che cos'è?»
0: chiese il re.
2: «Signore, è un poeta».
0: Il re aveva cigni nello stagno, canarini, passeri, tordi nella voliera. Un poeta era qualcosa di nuovo e di insolito.
1: «Lasciatelo qui».
0: E il poeta: «Signore, non ho mangiato». E il re:
1: «Parla e mangerai».
0: E cominciò: «Signore, da tempo canto il verbo dell'avvenire. Ho spiegato le mie ali alla tempesta. Sono nato nel tempo dell'aurora. Sono in cerca del popolo eletto che deve attendere con l'inno sulla bocca e la lira tra le mani il sorgere del grande sole. Ho abbandonato le suggestioni della città malsana, l'alcova piena di profumi, la musa di carne che riempie l'anima di frivolezze e il volto di polvere di riso. Ho spezzato l'arpa adulatrice dalle deboli corde contro i calici di cristallo di Boemia e le brocche dove spumeggia il vino che inebria senza dar forza. Ho gettato il mantello che mi faceva sembrare un istrione o una donna e mi sono vestito in modo selvaggio e splendente. Il mio straccio è di porpora. Sono andato nella foresta dove mi sono rigenerato e saziato di latte fecondo e del liquore di una vita nuova. E in riva al mare agitato, scuotendo la testa sotto la tempesta forte e nera, come un angelo superbo o un semidio dell'Olimpo, ho provato il metro giambico, consegnando il madrigale all'oblio. Ho accarezzato la grande natura e ho cercato nell'intensità dell'ideale il verso che giace nella stella alla fine del cielo e che giace nella perla nelle profondità dell'oceano. Ho cercato di essere potente, perché il tempo delle grandi rivoluzioni sta arrivando, con un messia che è tutto luce, tutto agitazione e potenza, ed è necessario accogliere il suo spirito con una poesia che sia il suo arco trionfale, fatto di versi di acciaio, di versi d'oro, di versi d'amore. Signore, l'arte non si trova nei freddi panneggi del marmo, nei quadri leziosi e nemmeno nell'ottimo signor Onè. Signore, l'arte non indossa pantaloni, non usa un linguaggio borghese, non mette i puntini sulle i. L'arte è maestosa, possiede mantelli d'oro o di fuoco, o va in giro senza veli e impasta l'argilla con passione e la dipinge con la luce. L'arte è opulenza e dà colpi d'ali come quelli delle aquile o colpi d'artigli come quelli dei leoni. Signore, tra un apollo e un'oca, scegliete un apollo, anche se il primo è di terracotta e l'altro d'avorio. Ah, la poesia! Ebbene, i versi dei poeti si sviliscono se cantano dei nei delle donne e se creano melasse poetiche. Per di più, signore, il calzolaio critica i miei endecasillabi e il signor professor farmacista mette punti e virgole alla mia ispirazione. Signore, e voi autorizzate tutto questo? L'ideale. L'ideale. Il re lo interruppe.
1: Avete sentito? Che fare?
0: E un filosofo rispose:
3: «Se me lo permettete, signore, può guadagnarsi il vitto suonando l'organetto. Possiamo metterlo nel giardino, vicino ai cigni, per quando voi passeggiate».
1: «Sì»,
0: disse il re, e rivolgendosi al poeta:
1: «girerai la manovella, Chiuderai la bocca, suonerai un organetto che suona valzer, quadriglie e galop, a meno che tu non preferisca morire di fame. Un pezzo di musica per un pezzo di pane. Niente parole senza senso, niente ideali. Andate!
0: E da quel giorno in poi, sulla riva dello stagno dei cigni, si vide il poeta affamato girare la manovella.

viso e gli riempivano gli occhi di lacrime. Lacrime amare che gli bagnavano le guance e cadevano sulla terra nera. Venne l'inverno e il pover'uomo sentì freddo nel corpo e nell'anima. E la sua mente era come pietrificata. E i grandi inni erano caduti nell'oblio. E il poeta della montagna coronata di aquile altro non era che un povero diavolo che girava la manovella. Tiririririn, tiririririn. E quando cadde la neve, il re e i suoi vassalli si dimenticarono di lui. Gli uccelli furono messi al riparo, ma lui fu lasciato fuori, esposto alle intemperie. L'aria gelida gli mordeva la carne e gli frustava il viso. Tiririririn, tiririririn. E la notte in cui cadde dall'alto una pioggia bianca di piume cristallizzate, nel palazzo ci fu una festa e la luce dei lampadari risplendeva gioiosamente sui marmi, sull'oro e sulle tuniche dei mandarini dipinte sulle antiche porcellane. E si applaudivano fino alla follia i brindisi del signor professore di retorica, costellati di dattili, di anapesti e pirrichios, mentre nei calici di cristallo spumeggiava lo champagne con il suo perlage brillante e fugace. Notte d'inverno, notte di festa. E lo sventurato, coperto di neve vicino allo stagno, girava la manovella per scaldarsi, tremante e infreddolito, sferzato dal vento di tramontana sotto il candore implacabile e gelido della neve nella notte scura, facendo vibrare tra gli alberi spogli la musica dei galoppi e delle quadriglie, morì, rimanendo fermo nella sua posizione, pensando che il sole sarebbe sorto il giorno dopo e con esso l'ideale, e che l'arte non avrebbe mai indossato i pantaloni, ma un mantello di fuoco d'oro. Finché il giorno seguente il re e i suoi cortigiani trovarono quel povero diavolo di un poeta come un passero ucciso dal gelo, con un sorriso amaro sulle labbra e con la mano ancora sulla manovella. Amico mio, il cielo è cupo, l'aria è fredda, il giorno è triste, affiorano opache e grigie malinconie, però quanto riscalda l'anima una frase, una stretta di mano al momento giusto. A presto!

Avete ascoltato Il Re Borghese, un racconto di Rubén Darío. Ve lo hanno raccontato Barbara Cinquatti e Piero Marcelli. Traduzione a cura di Vilma Melendez e Isabella Carbone, in collaborazione con l'Ambasciata del Nicaragua. Adattamento e regia di Isabella Carbone.

0: e bentornati a Big
1: Bang,
0: l'esplosivo programma di radio
1: Kids,
0: con Armando,
1: Lella
0: e... Che c'è, Lallo?
2: Aspetta, ma qui, guarda che c'è! C'è la zanzara!
0: Dov'è?
1: Una zanzara?
0: Ah, sì, però è strano perché non ci sono mai state le zanzare qui. Senti che roba!
1: Sono arrivate! Cominciano sempre così. Prima ne arriva una, poi l'altra e all'improvviso sono centinaia!
2: Eccola!
1: Io non la vedo!
0: Ma la sento!
1: Sì, la sento anch'io! Ma dov'è?
2: È lì, prendila!
0: Niente da fare, velocissima!
1: Sentite, lasciamola in pace, in fondo che ci fa?
0: Beh, come che ci fa? Ci punge, ecco che ci fa!
2: Certo, ci punge, ci batte, ci succhia il sangue, ecco cosa ci fa,
0: Ma scusa, ma quindi alle zanzare piacciono anche i pupazzi?
1: Certo!
0: Questo non l'avrei mai detto.
1: Oh.
0: L'ho presa?
1: L'hai presa?
0: No, sembra di sì, sentite.

0: Avete sentito che dice la canzone? Povere zanzare, non sono mai gradite. Vabbè, lasciamola in pace, dai, è un essere vivente anche lei.
1: Aia!
2: Sì, appunto.
0: Sì, guarda, guarda.
2: Oh, non preoccuparti, Armando, ti vendico io.
0: Va bene.
2: Oh, insomma, basta. Ignoriamola, tanto prima o poi... Aia!
0: Appunto anche te, Lella?
2: Sì!
3: Guarda che c'è la chiappa questa zanzara, eh!
2: Eccola, eccola!
3: Dov'è?
2: Oh. Lì!
0: Qui, aspetta!
2: No, adesso è lì!
3: Aia, Armando!
0: Scusa, Lallo!
2: Però era su di te, Lallo!
3: No, mi ha fatto male Armando qua!
0: Scusa!
2: Oh. Ti appunto?
0: Credevo di averla presa! State un attimo zitti! State zitti! Mi sembra che se ne sia andata.
3: Ma hai ragione, Armando, non si sente più, se n'è andata, eh?
2: Non cantiamo Vittoria così in fretta.
3: Ma come si canta Vittoria? Io non la conosco questa canzone, eh?
0: Ma no, Lallo, si dice cantar Vittoria quando uno pensa di aver vinto e lo dice.
2: E magari lo dice troppo presto.
0: Esatto, ma tornando alle zanzare, sapete che solo le femmine che devono fare le uova pungono?
2: E perché?
0: Perché il sangue, e non solo quello umano, è ricco di proteine. E quindi è un po' come se mangiassero.
3: Ma i maschi cosa fanno?
0: I maschi si dedicano al nettare dei fiori.
2: Come le api!
3: Sì, ma le api sono più simpatiche delle zanzare, eh?
0: Insomma, guarda che se ti punge un'ape fa male, eh?
3: Sì, ma si fa male anche lei, eh?
0: Questo è vero.
2: Povere api, sono così carine e fanno anche il miele.
0: Vi ricordate l'ape Maya?

0: Bella, vero la pemaia?
1: Sì, tanto.
2: Sì, maia, maia.
0: Va bene, Lallo. E comunque, scusate, ma le api sono insetti molto utili, sapete? Perché oltre all'ape regina ci sono anche le api operaie che devono pensare a proteggere l'alveare, portare il nettare. Insomma, questo solo per dirvi che in natura ciascuno ha il suo ruolo e tutti sono utili a tutto.
1: Che bella cosa.
2: No, no, non è vero. Ad esempio, le zanzare non sono utili a nessuno.
0: Beh, non lo so. Magari ci sono tanti uccelli che le mangiano molto volentieri.
2: E allora le pulci? A chi sono utili le pulci?
1: È vero, le pulci sono proprio antipatiche. Fanno il solletico agli animali e se incontrano dei pupazzi danno fastidio anche a loro.
2: Brava Lella, abbasso le pulci.
1: Abbasso le pulci.
0: Vabbè, dai, però anche le pulci in fondo sono simpatiche. Ve lo ricordate il circo delle pulci? Qualcuno gli ha dedicato una canzone.

0: bene, dai, lo ammetto. Anche una pulce può essere simpatica.
1: Basta che obbedisca.
2: Lallo, tu potresti diventare il domatore delle pulci.
1: Bello, Lallo il grande domatore di pulci.
2: Dai, anzi, ho un'idea. Perché non facciamo il fantastico circo di Radio Kids?
0: Che bellissima idea, sì!
2: Allora, Lallo fa il domatore di pulci. Lella, tu che vorresti fare?
0: Mi piacerebbe fare la trapezista.
2: Bello! E poi non si è mai visto un pupazzo esibirsi al trapezio. E io che potrei fare?
0: Tu potresti fare il clown.
2: Va bene. Allora, appuntamento al circo di Radio Kids e alla prossima puntata di
3: Big Bang!
1: Che pagliaccio!

0: cominciano a scorrere.
1: Dopo, ma non davanti ai bambini.
0: Oh, scusa.

Il caffè alla vostra età fa male?

Whoa!

0: Tutti i bambini e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi, peluche, benvenuti a questa nuova straordinaria, esilarante puntata di Big Bang. E un super saluto ai mitici amici, Lella e Lallo.
1: Ciao Armando!
0: Siete pronti? Perché oggi proseguiremo il nostro viaggio in compagnia di Re Artù, il mitico re.
2: Che era molto amico di Mago Merlino.
3: Abracadabra, abradabù, un bel fiore diventi tu.
0: Ma che stai facendo, Lallo?
3: E prova a fare una magia super magica come quelle di Mago Marchino.
2: Ah, no. Si chiama Merlino.
3: Merlino, sì. Marchino.
0: Va bene. Ma nella storia che sto per raccontarvi ci sono tutte e due. C'è Artù e anche Mago Merlino e c'è anche la magia. La volete ascoltare?
2: Sì.
0: E allora dovete sapere che...
2: Che
0: adesso ascoltiamo una canzone e poi inizierò a raccontarvela.

0: Siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: E oggi vi raccontiamo una delle mitiche avventure di Re Artù. Come sapete, Re Artù era diventato re quando era ancora un ragazzino e siccome era molto giovane, ogni tanto si annoiava di stare sempre chiuso a Camelot.
2: Camelot? È un cammello?
3: Ma no, Lallo, è il castello di Re Artù.
0: Vero, era un grande castello circondato da mura altissime e dovete sapere che un giorno Artù era uscito da solo e si era diretto verso i confini del regno in una zona piena di laghi e paludi.
3: E chi ci abitava lì?
0: Beh, da quelle parti viveva un certo Sir Mantoscuro.
2: Questo nome non mi dice niente di buono.
0: In effetti Sir Mantoscuro era un tipo molto litigioso che non vedeva l'ora di fare sempre a duello. E appena vide Re Artù gli disse: alto là, questo sentiero è mio, di qui non puoi passare. Se vuoi passare devi prima batterti con me.
3: Ma che cattivone!
2: E cosa fa Artù?
0: Sai, Lallo non poteva tirarsi indietro e così aveva sguainato la sua spada e si era messo a combattere.
2: Dai, io faccio i fischi delle spade.
0: Solo che Mantoscuro era davvero fortissimo, uno straordinario spadaccino, e a un certo punto riuscì addirittura a spezzare in due la spada di Re Artù.
3: Ma come? La spada che aveva tirato fuori dalla roccia?
2: Non vale però,
0: Era proprio un bel pasticcio. Tra l'altro, Artù stava per essere colpito dal suo avversario, Sir Mantoscuro, ma per fortuna, avvolto in un turbine di vento,
3: arrivò?
0: Indovinate chi?
2: Mago Marchino.
3: Merlino.
2: Vabbè, comunque sono contento se c'è lui in questa storia.
0: Arrivò proprio Mago Merlino, che fece piombare Mantoscuro in un sonno profondo. Artù era anche ferito a un braccio, ma Merlino, grazie alla sua magia, riuscì a farlo guarire con un colpo di bacchetta magica.
2: Abracadabra, abradabù!
0: Artù però era molto preoccupato. Certo, non poteva tornare a Camelot senza una spada. E allora Merlino gli disse: non ti preoccupare, Artù, so io dove trovarne un'altra.
2: No, Marchino sapeva proprio tutto, tuttissimo.
3: Merlino, ma e dove hanno preso la spada nuova?
0: L'hanno presa...
3: L'hanno presa?
0: Ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: E siamo sempre noi, la banda di Big Bang, e voi siete sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete all'ascolto di una bella avventura in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armando.
0: E questa avventura fa parte del ciclo di storie di Re Artù, che dopo un terribile scontro con un cavaliere nemico, Sir Mantoscuro, perde la sua spada, ma riesce a trovarne un'altra.
1: Nel bel mezzo della storia era arrivato Mago Merlino.
0: E infatti il mago dice ad Artù: seguimi. E insieme arrivano sulla riva di un lago.
2: Ah, ho capito, adesso vanno a fare il bagno, però ce l'hanno un costume?
0: No, niente costume, niente bagno. Ma Merlino dice ad Artù di guardare bene al centro di quel lago. E in quel momento, proprio in quel momento, il lago si increspa, la superficie si muove e dalle acque affiora una mano. Una mano che stringeva una spada.
1: Ah, era un lago magico allora.
0: In quel lago abitava una maga, la signora del lago, che viveva in profondità, nelle acque più profonde di quel lago, in un castello scintillante.
2: La prossima volta che vado al lago proverò a chiamarla questa signora, magari mi fa visitare il suo castello.
1: Ma come ha fatto Artù a prendere la spada?
2: E Lella, si è tolto i vestiti e plufite, si è andata a nuoto.
0: In realtà Artù ha guardato in mezzo alle canne, dove c'era una bella barchetta. Ci è salito sopra e si è messo a remare fino al centro del lago, dove la mano affiorava dall'acqua. E appena Artù prese la spada, la mano della maga sparì negli abissi.
1: Oh, che bello! Artù aveva la sua spada nuova!
0: E così, grazie alla signora del lago e al suo inseparabile amico Mago Merlino, il re Artù fece ritorno a Camelot, dove venne festeggiato da tutti.
1: Evviva!
0: La nostra puntata volge al termine e...
1: Non ci racconti un'altra avventura di Re Artù?
0: Ma certo, amiche e amici all'ascolto, Lella, Lallo, se volete, la prossima volta vi racconterò una nuova avventura fantastica e straordinaria di Re Artù.
1: Sì!
2: Bello! Ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso.

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia da Agrigento.

cazzo. A ci picchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A ci picchia cosa vedo? Un lalla sharabu sharaba, che animale apparirà? C'è una mosca di Santiago che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà punto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigrotto del Bengala.

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino.

0: bambini, come state oggi? Che bello essere qui con voi e anche con te, Lorenzo. Ciao!
1: Ciao Laura, ciao a tutti! Sì, è sempre bello ritrovarsi per una nuova puntata di Happy Songs. Siete pronti a cantare canzoni felici?
0: Io prontissima. E poi oggi si va in gita! Un bel momento per cantare insieme.
1: Ma andiamo in gita? Dove?
0: Tu dove vorresti andare?
1: Io? Mare?
0: Non lo so.
1: Montagna?
0: Non lo so.
1: E allora città?
0: Sì, bello! Una bella gita in una città. Magari una città straniera? Che ne dici di Parigi?
1: La città dell'amore, dei croissants, delle baguette, dei macarons, dei beignets.
0: Ecco, lo sapevo, pensi sempre al cibo.
1: Lo sai che mi piacciono i dolci.
0: Anche a me molto, ma pensavo più a Londra, London. Non ci sono mai stata e mi piacerebbe moltissimo visitare Buckingham Palace, il Big Ben, il British Museum, no?
1: Mi hai convinto, andata per Londra, si parte!
0: Cosa portiamo?
1: Dunque, borraccia, panini,
0: sì.
1: Ombrello,
0: sì.
1: Macchina fotografica.
0: E la musica?
1: Laura, quella non manca mai!
0: Ecco il nostro bus! Forza Lorenzo, i bambini ci stanno aspettando!
1: Sì, dai, andiamo!
0: Ecco i nostri posti, ci siamo tutti e allora possiamo partire! Londra, arriviamo!
1: Io ho già voglia di cantare, una di quelle cose più belle che si fanno in gita è cantare insieme!
0: Hai proprio ragione!
1: E visto che siamo su un bus e stiamo andando a Londra...
0: Le ruote del bus!
1: E quale se no?
0: Pronti?
1: Partenza!
0: Via!

0: Sì, però stiamo andando a Londra, quindi versione inglese.
1: Sì, dai. Pronti, bambini?
0: E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa filastrocca. Anzi, nursery rhymes. Ready, steady, go!

0: Che divertente.
1: Sì, e poi si possono fare tutti i suoni delle cose che si cantano con questa canzone felice.
0: Idea, li rifacciamo?
1: Sì, dai Laura, sì.
0: Allora, come fa The Motor on the Bus, il motore del bus?
1: E come fa The Horn on the Bus, il clacson del bus?
0: Fa così. Beep, beep, beep, beep. E come fanno i babies on the bus, i neonati sul bus? Ancora uno. Come fanno i tergicristalli del bus, the wipers on the bus? Swish, swish, swish, swish.
1: Giusto,
0: giusto. Guarda Lorenzo, siamo arrivati a Londra.
1: Wow.
0: Cantando il tempo è volato.
1: E io che volevo cantare ancora una canzone.
0: Beh, c'è sempre tempo per una canzone.
1: Allora, prima di esplorare la città, ne cantiamo un'altra sempre perfetta quando si viaggia sul bus.
0: O anche in macchina. Io canto sempre anche in macchina.
1: Una canzone felice per eccellenza. Se sei felice e tu lo sai,
0: batti le mani.

0: Ma che ne dici di cantare la versione inglese? Siamo a Londra.
1: Giusto, e sono sicuro che i bambini conoscono già le parole.
0: Eh sì, questa è una delle più famose filastrocche in tutte le lingue del mondo. Ready, steady, go!

0: Happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, two or three. Hooray! If you're happy and you know it, two or three. If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, two or three.
1: Con questa canzone è impossibile essere tristi.
2: Quindi bambini, quando vi sentite un po' giù, cantate questa nursery rhymes, questa filastrocca. Vi sentirete subito meglio.
1: If you're happy and you know it, clap your hands.
2: Laura.
1: If you're happy Laura, and you know it, clap your hands.
2: È finita la canzone.
1: Io non riesco a fermarmi. Non si riesce proprio più a smettere di cantare questa filastrocca.
2: Sì, però Laura, ora dobbiamo proprio andare.
1: Ma
2: guarda,
1: come?
2: Sono già entrati tutti al British Museum.
1: Oh no, aspettateci!
2: Forza, corriamo!
1: Ma perché tutte le volte va sempre a finire così?
2: Così come?
1: Correndo! Dai su, non perdiamo tempo, il museo ci aspetta!
2: Ciao bambine!
3: Ciao bambini!
1: Ciao a

0: Happy Songs, Happy Songs!
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: Favoloso popolo di Radio Kids, siete tutti pronti? Comincia una nuova puntata di... Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
0: Allora, ma voi lo sapete che noi abbiamo tantissimi amici?
1: Sì, sì, certo! Sono tutti i nostri ascoltatori!
2: E certo, ci vogliono bene perché siamo super simpatici!
0: Bravi! E ci vogliono bene perché quando lanciamo qualche domanda ci rispondono sempre, perché sono molto attenti alle nostre trasmissioni!
2: Sì, ma anche perché sono bravi ad acchiappare le cose al volo quando le lanciamo!
1: E che gentili che sono!
0: Allora, forse vi ricorderete che un po' di tempo fa avevamo chiesto: se poteste prendere la macchina del tempo e viaggiare attraverso i secoli, in quale epoca vorreste arrivare? Beh, Raul, un nostro piccolo amico ascoltatore, ci ha risposto che vorrebbe viaggiare nella preistoria. Raul, grazie del tuo messaggio. In effetti, un viaggio nel passato potrebbe essere affascinante e avventuroso. Io per esempio vorrei andare a trovare i faraoni, gli antichi romani, i pirati, gli indiani d'America. Ma che ne dite Lallo e Lella? Facciamo anche noi un viaggio nella preistoria?
2: No, grazie Armando, io non ci voglio andare, mi fa paura.
1: Anche a me un pochino, non vorrei proprio incontrare un dinosauro carnivoro.
0: Va bene, vi capisco, ma a parte che c'erano anche i dinosauri erbivori che non erano carnivori, eh?
1: Già.
2: Sì, però Armando, c'era il Tyrannosaurus Tex, che era una specie di bandito teorico, in teoria,
0: No, allora, vedi pure io mi sbaglio. Tyrannosaurus Rex. No, Rex. Tex è il cowboy, quello famoso dei fumetti. Questo è Rex, capito?
2: Eh no, scusa Armando, c'erano un sacco di animali strani, perché c'era ad esempio il perodattero, poi c'era il triceratto, la tigre dai denti a sogliola.
0: Beh, hai un'idea un po' confusa, eh? Allora, quelli a forma di sogliola, i denti di quella tigre, in realtà erano lunghi e affilati come sciabola. Da qui il nome tigre dai denti a sciabola. E poi, tra l'altro, devo aggiungere un'informazione.
2: Sì.
0: Questo felino, cioè sai che i felini sono le tigri, le pantere, i ghepardi, bravo, anche i micetti, non è mai vissuto nel periodo dei dinosauri.
2: No!
0: È arrivato dopo, quando sulla Terra i dinosauri si erano già estinti.
1: Oh.
0: E poi gli altri due animali, caro Lallo, non si chiamavano triceratto, ma allora triceratopo, e non si chiamava perodattero ma pterodattilo.
1: Però Armando, poverini questi bestioni, mi dispiace che si siano estinti, anche se mi fanno un po' paurina.
0: È bello però, no? Fanno un po' di paurina ma rendono tutto avventuroso. Sentite, vogliamo ascoltare una bella canzone dedicata proprio ai dinosauri?
1: Certo. Che sì.

0: Bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia della nostra dolcissima Lellina.
1: Eccomi qui.
0: E del simpaticissimo Lallo.
2: E di Armandissima.
0: E visto che oggi parliamo di preistoria, l'epoca in cui vorrebbe viaggiare il nostro amico Raul, mi viene in mente un quiz.
1: Sì.
3: Sentiamo Armando, dai. Io sulla preistorica su tutto.
0: Allora, ecco la domanda. Quale tra questi tre animali non viveva nella preistoria? Il mammut, il coccodrillo o l'ornitorinco? Pensateci bene.
1: Armando, ma i tuoi quiz sono sempre difficili.
0: Ma no, dai, non sono tanto difficili. E poi, comunque, anche se sono un po' difficilini, appena, sono più divertenti, così, dai. Oh. E poi sono certo che i nostri piccoli amici a casa hanno già qualche idea. Attenzione ai tranelli, però.
3: Armando?
0: Dimmi, Lallo.
3: Ma questi mammut avevano dei mariti che si chiamavano Babut?
1: Lallo, i babut non esistevano, si chiamavano tutti mammut.
0: Sì, i mammut erano, come posso provare a descriverli? Dei giganteschi elefanti coperti di una lunga pelliccia. Anche perché dovete sapere che in quel tempo sulla Terra faceva freddissimo. Era cominciata l'era glaciale e i ghiacci si erano estesi ovunque, così molti animali vissuti in quel periodo avevano il pelo lungo.
1: Oh, mi è venuto già freddo.
3: Sì, però nell'era glaciale chissà quanti ghiaccioli si mangiavano. Con il limone alla menta, buoni.
0: Di questo purtroppo ne dubito, Lallino. Non avevano ancora inventato i ghiaccioli. E anche gli umani, che avevano iniziato a popolare il pianeta, avevano sempre il problema di riscaldarsi, quindi si ricoprivano di pelli.
1: E vivevano nelle caverne, giusto?
0: Vero, Lallina, brava, e tenevano il fuoco sempre acceso per allontanare gli animali feroci.
3: Come?

0: Tigri dai denti a sogliola. Certo, però che fatica la vita dei cavernicoli, sì. Nemmeno un ghiacciolo al limone.
1: In effetti devo dire, Lallo, la vita era davvero complicata in quel periodo. Ma adesso ascoltiamo un'altra bella canzone divertente.

0: siete sempre in compagnia di Lella, Lallo, Armando e io vi voglio ricordare di continuare a lasciarci i vostri meravigliosi messaggi, raccontandoci colmi, barzellette, storielle, filastrocche, oppure rispondete alle nostre domande cosmiche, come per esempio: se poteste prendere la macchina del tempo, in quale epoca vorreste arrivare? E naturalmente tutto questo lo potete fare al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: E allora torniamo al nostro quiz di oggi, che ha per tema la preistoria. Vi ho chiesto: quale tra questi animali non vive nella preistoria? E vi ho dato tre possibilità: il mammut, il coccodrillo e l'ornitorinco. Lella, Lallo, che cosa avete pensato?
1: Allora, il coccodrillo è un animale molto particolare, sembra un po' un dinosauro, quindi forse esisteva già nella preistoria.
0: Brava Lellina.
2: Però anche il cornitorinco è stranissimo, Sembra un castoro, però anche una papera.
0: Giusto, perché ha quel becco a forma di papera. L'ornitorinco in effetti, Lallo, è un animale molto strano. Ma come vi avevo detto, questo quiz nasconde un piccolo tranello. Perché?
1: Beh,
0: volete sentire la risposta?
1: Sì!
0: Eccola qui. La risposta è nessuno. Perché il mammut, il coccodrillo e l'ornitorinco, tutti e tre questi animali, vivevano nel periodo della preistoria. Però, mentre il mammut si è estinto e non esiste più, il coccodrillo e l'ornitorinco vivono ancora, popolano ancora il nostro pianeta.
2: Sì, però non è giusto, Già si era estinto il povero mammut, poi anche il mammut. A me stava molto più simpatico del coccodrillo,
1: Anche a me, però Armando, mi è rimasto un dubbio.
0: Dimmi, Lellina.
1: Ecco, esistevano le pecorelle rosa nella preistoria? Se le sono pappate tutti i tirannosauri?
0: Allora, non credo che nella preistoria esistessero le pecorelle rosa. E sai perché?
1: Perché?
0: Perché l'unica pecorella rosa del mondo sei tu, Lellina.
2: Ma meno male!
1: Ma come? Non ti piacerebbe se ci fossero tante pecorelle rosa come me?
2: Ma no, Lelira, non intendevo questo. Meno male che non siete state mangiate tutte dal Tyrannosaurus Tex.
0: E allora la nostra puntata di oggi volge al termine.
1: Oh no, non mi sono per niente accorto del tempo che passava.
2: Ma fine anche io, mi stavo proprio divertendo.
1: Già, anche io.
0: Eh sì, è così. Il tempo passa in un soffio quando ci si diverte. E quando ci si diverte è un po' come essere dentro la macchina del tempo. E noi, a proposito di tempo, vi diamo appuntamento alla nostra prossima puntata di
3: Big Bang!
0: Da Lella!
1: Ciao a tutti!
0: Da Lallo!
4: Ciao!
0: E da me, Armandissimo, a risentirci presto! Ciao, ciao, ciao, ciao!
1: Ciao!
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive con Lella alla fattoria Celorosa, Piero Marcelli, che galoppa nel West insieme a Lallo. Grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi, poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai! Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadelli, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crud, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crud, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e a renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo, tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però, c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita, passo e chiudo.
0: Ma certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra cra.
2: Cra cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.
3: Ciao bambini, tutti pronti per una nuova super esplosiva puntata di
4: Big Bang!
3: Molto bene, allora Lallo, Lella, di che cosa vorreste parlare oggi?
4: Della mia prossima gita!
3: Ah, che bello, e dove vai Lella?
4: Dove andiamo? Ah. Tutti in fattoria!
5: No, io non ci voglio andare!
4: E perché?
5: Perché c'è sonno!
4: Ma c'è il galletto che ti sveglia!
5: Ma io c'ho fame!
4: Allora ci sono le galline che ti danno le uova fresche!
5: Però avrei anche un po' di sete!
4: Allora c'è la mucca che ti dà il latte appena munto!
3: Vedi Lallo, quante belle cose che ci sono in una fattoria! Lo dice anche la canzone!

0: vacca, c'è la pecora, c'è il cavallo, c'è la gallina, c'è il gallo. No, Lallo, il gallo fa chicchirichì. Bravo, c'è la rana, c'è la papera. Ma no, quelli sono i nipotini di Paperino. Il verso della papera è c'è il coccodrillo.
1: E il coccodrillo come fa?
2: Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si arrabbia ma non strilla. Sorseggia camomilla e mezzo addormentato se ne va.
0: Bravi! Per fortuna in una fattoria il coccodrillo non c'è, però c'è
2: il Pulcino Pio.

0: andiamo alla fattoria?
1: Ma che bisogno c'è? Dai, ci divertiamo tanto anche qua.
0: Io voglio vedere gli animali.
2: Ha ragione, Lella, dai, è bello vedere gli animali dal vero, da vicino. Ci sono tutti quelli che abbiamo nominato.
1: Ah, sì?
2: Eh sì, il gallo, la gallina.
0: A proposito di galline, ma voi lo sapete dove si tiene una collezione di uova?
3: No.
0: Nell'albume.
1: Io non l'ho capita, non l'ho capita e non mi fare anche ridere.
2: Te la spiego io, Lallo. Sì. Allora, le figurine. Dove si collezionano le figurine?
1: Ah, sull'album.
2: Bravo, bravo. E siccome il bianco dell'uovo si chiama albume, la collezione di uova...
1: L'album qual è? Ho capito tutto. Però non mi fa ridere lo stesso.
0: Non fa ridere perché non è una battuta triste e noiosa. Allora, lo sai qual è il colmo per una gallina? Avere la pelle d'oca.
1: No, non mi fa ridere neanche questa.
2: Lallo, l'hai capita?
1: L'ho capita.
2: Allora, te la spiego. Quando si ha la pelle d'oca, no? Vengono tutti quei puntini, no? Quando hai freddo oppure hai un brivido di paura, ti viene la pelle d'oca.
1: Ho capito.
2: Ecco, allora è buffo per una gallina avere la pelle d'oca.
1: No, non ho capito.
2: Vabbè, allora senti, vediamo se ti fa ridere il messaggio sonoro.
1: Eccoci.
4: Ciao Armando, io mi chiamo Greta. Sai qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
0: Buona questa.
1: Sì, ma io non l'ho capita. Comunque l'ovetto mi piace, quello da mangiare mi piace.
2: Meno male.
0: In fattoria, puoi avere tutte le uova che vuoi.
2: Anche quelle di paperina.

0: Allora andiamo?
1: Dove andiamo? Dove andiamo?
2: Alla fattoria!
1: Va bene, andiamo, però io vengo solo per vedere le galline che volano, eh!
2: Ma le galline non volano!
3: Ma guardate, veramente le galline riescono a volare, per una decina di metri, se hanno bisogno di scappare o di mangiare. E lo sapete che le galline, oltre ai semi, mangiano anche un po' di sassolini?
2: Davvero?
3: Sì, perché gli serve, perché poi così nello stomaco sgusciano, sminuzzano i semi e li digeriscono meglio.
2: Oh, Armando, sai un sacco di cose sulle galline.
1: Veramente?
3: vabbè, è perché mi sono simpatiche, fanno delle uova buonissime. Lo sapete che in Inghilterra c'è proprio un hotel per le galline? Così i contadini possono andare in vacanza tranquilli. E magari le galline la sera fanno festa ascoltando la loro canzone preferita, che è...
4: Cicalite!

0: Che forza! Ricantiamo la conta!
1: Bello.
2: Allora si va tutti alla fattoria.
3: E va bene, andiamo nella vecchia fattoria. Io.
2: Che bello.
4: Va bene, si va alla fattoria. Però prima di andare salutiamo i nostri amici all'ascolto.
2: Sì.
4: E vi diamo appuntamento alla prossima puntata di
2: Big Bang.
4: Ciao bambini.
2: Ciao.
3: Nella vecchia fattoria. Io.
5: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it, Radio Kids @rai.it.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla con questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà. Oh!

Allez!

you. But who'd ever think to look for me here?

In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene! Ed ogni compito...

sintetizzatori di modi di dire, raccontatori di discutibili barzellette capaci di far rintristire un sempreverde, ascoltatori di coraggiose freddure più ghiacciate di un igloo, parolieri incalliti con la battuta facile, questa puntata di Pigiama Party senza peli sulla lingua è tutta per voi!

Giusto per sgranchirci un po', due giovani rane stanno chiacchierando sul bordo dello stagno quando a un tratto comincia a piovere. Presto, dice una delle due, entriamo in acqua, se no ci bagniamo.

Sapete come ci si sbarazza definitivamente di un orologio che non funziona più? Molto semplice, col pendolo. Però poi portatelo all'isola ecologica, eh?

0: amici podisti si ritrovano all'arrivo di una maratona. In che posizione sei arrivato?
1: Settimo,
0: risponde l'amico.
1: Ottimo,
0: ribatte l'altro.
1: No, ti ho detto settimo.

Grazie, mi sono divertito moltissimo a fare questa puntata insieme a voi al 347-411-2726. Potete raccontarmi delle barzellette, dei colmi e delle freddure se ne avete, oppure, non so, mandare un saluto. Insomma, fate come volete. Io vi lascio dicendovi: che cosa fa un polpo su una Ferrari di Formula 1? Fa una pole position. Ciao amici miei, alla prossima.

0: tardissimo. Ciao bimbi.
1: Allora, sai Lalo, fa caldo, no, in questi giorni?
0: Sì.
1: E mi è venuta una gran voglia di una bella granita. Tu quale preferisci?
0: Ah, guarda, a me piace tantissimo il gusto nocciola West. Poi mi piace l'anguria selvaggia e il pistacchio delle praterie.
1: Ma che strani gusti, Lallo. No, non ho mai provato una granita al pistacchio delle praterie. Un giorno me la farai assaggiare, magari.
0: Sì. Sentito, Armando? Ma pensi anche tu quello che sto pensando io?
1: Sì, purtroppo. Questa è l'astronave di Crude in avvicinamento.
2: Un'estate al mare, stile siderale. Terricoli, sono tornato.
0: Ce ne siamo accorti, Ufi.
1: Lasciami indovinare, Crude. Sei qui per passare le vacanze estive.
2: Proprio così, Terricolo, come hai fatto a capirlo?
1: Beh, diciamo che ho un certo intuito. Ma dimmi, come mai le vacanze su Kot, sul pianeta Kot, non ti divertono?
2: No. Sul mio pianeta l'estate è una noia. Si fanno i bagni nelle pozze putrescenti, i tuffi nelle cascate di scorie velenose, le cene a lume di catrame, niente di speciale, insomma.
0: Beh, sembrano vacanze perfette per un pupaccio alieno come te, eh.
1: Giusto, Lallo. Non credo, Crude, che sulla Terra potrai cenare al lume di catrame.
2: Senti, Terricoli! Ormai ho deciso e ho grandi progetti, terribili, devastanti.
0: Ah, si è allontanato, per fortuna.
1: Chissà che cosa hai in mente questa volta.
0: Comunque, Armandissimo, ci possiamo rilassare un momentino, eh?
1: Dici che vuoi ascoltare una canzone?
0: È proprio quello che ci vuole.

0: Ciao a tutti, siamo sempre qui con Big Bang in compagnia di Armando e
1: Lalo.
0: E oggi abbiamo un problemino da risolvere.
1: Eh sì, un problemone galattico, perché l'alieno cattivone continua a svolazzare da queste parti e a quanto pare vuole atterrare sul nostro pianeta. Quel mostriciattolo insomma, quando si avvicina mi si agita tutta la gomma piuma.
0: La gomma piuma?
1: Sono un pupazzo, quindi sono fatto di gomma piuma, cosa c'è di strano?
0: È vero, scusami Lalo, me ne ero dimenticato.
1: Eccolo, sta tornando.
2: Un'estate al mare, stile sidera. Sono pronto per le mie devastanti vacanze.
0: No, un momento, Crude. Hai parlato di un tuo progetto.
2: Sì.
0: Lalo e io siamo curiosi di sapere che cosa hai in mente.
2: Va bene, ve lo dico. Avete presente tutti gli orribili terricoli che sguazzano tra le onde?
1: Sì, d'estate sguazzolano parecchio.
0: A tutti piace fare una bella nuotata. Per esempio si può nuotare a rana, a delfino, stile libero.
2: Bene. D'ora in poi nuoteranno a stile salame.
0: Stile salame? Mai sentito, Crude?
1: Ma deve essere tipico del pianeta Kot.
2: Ascoltate, miserabili. Userò un potente materiale a base di petrolio e pece puzzolente e fabbricherò migliaia di ciambelle con un buco al centro che si gonfieranno a dismisura e bloccheranno i terricoli all'interno. Tutti quei mocciosi che schizzano, strillano e si immergono d'ora in poi verranno insalamati e rimarranno bloccati in superficie grazie alla mia super invenzione. Tremate, terricoli, le vostre vacanze diventeranno un incubo.
1: Armando.
0: Sì, Lalo, dimmi.
1: Ma ho capito bene? Lo svitato intergalattico vuole rinchiudere i terrestri in tante ciambelle galleggianti.
0: Sì, a me ricordano qualcosa. È tornato nell'astronave per mettere a punto la sua geniale invenzione. Nel frattempo, che ne dici, Lalo, di fare un bel viaggio negli abissi a bordo di un sottomarino giallo?
1: Ma bello, dai.

0: Bambine e bambini, siamo sempre qui con Big Bang, Armando e il mio amico Lallo. E abbiamo appena ascoltato il malvagio piano di Crude che vuole rovinare le vacanze al mare di tutti noi terrestri.
1: E vedere da lontano tutti quei ciambelloni ioni. Eccomi qua.
0: Scusami, Crude, ma c'è un piccolo problema.
1: Che state morendo di paura, sì, no, lo so.
0: No, quello. Mi riferisco al tuo piano delle ciambelle spaziali.
1: Sì.
0: Quelle per nuotare a stile salame, come dici tu. Guarda, non vorrei deluderti, ma in realtà le ciambelle sono già state inventate e si chiamano salvagente.
1: Gente? Questo nome non mi piace.
0: Certo, servono per tenere a galla le persone che magari non sanno nuotare tanto bene. E vengono usati soprattutto dai bambini che ci si divertono un mondo.
2: Sì, ce ne sono a forma di paperella, delfino, tartaruga, squaletto, piscellino.
1: Cosa? Volete dire che ho inventato un aggeggio per...
0: salvare le persone, proprio così.
1: Terricoli! Per oggi mi avete sconfitto, ma tornerò, lo prometto, è come se tornerò.
0: È proprio così. Crude è il solito cattivone farlocco.
2: Ma veramente, Armando, spero proprio che torni su cotte e non si faccia più vedere.
0: Su questo non ci conterei troppo, eh.
2: Piuttosto, sai, Armandissimo, che tutta questa storia di ciambelle mi ha fatto venire fame. Non è che avresti una ciambella con lo zucchero? Dai, anche piccola piccola.
0: Sei incorreggibile, sei sempre il solito, Lallo. Amici di Big Bang, un super grazie a Piero Marcelli che accudisce con Biada e Carote il simpatico Lallo. Grazie anche a Andrea Calabretta che conosce ogni segreto del malvagio Crude. A Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me, Armando Traverso. E infine un ringraziamento gigante alla nostra regista Isabella Carbone che in ogni stagione, estate, autunno, inverno e primavera, confeziona le puntate. Un saluto dal vostro Armando. Ciao. Get the bone, forget it.

0: tutti quanti voglio fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rockero, twisto, cha, cha, cha. Lo stesso prurito non te dà
0: roba che non va.
1: La porca e rondò come il tango e il fostrò
0: roba rococò.
1: Se tu li senti suonar ti farà ricordare
0: l'arca di Noè. Sa sa sa sa olè.
1: Cor geste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te più forte di te.
2: E che non può vien anche tu saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonare ti farà ricordare l'arca di Noè.
4: È roba da Matusa.

tutti quanti voglio fare.

Negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: Why don't you let me?
1: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Amiche grandi e piccine, amici, zii, nipotini, cuginetti, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang! Siete in compagnia mia, di Armando Traverso, e oggi, se non sbaglio, dovrebbe tornare a trovarci Flora, la simpatica piantina che ci racconta curiosità e novità dal mondo vegetale.
3: Platano libero! Platano libero!
2: Ehi, hey, ciao Flora, bentornata!
3: Platano libero! Platano libero!
2: Ma ti sento bella carica oggi, eh?
3: Sto organizzando il movimento Piante Ribelli!
2: Ah,
3: oggi
2: bene.
3: C'è una grande giornata di protesta!
2: Ah.
3: Platano libero! Platano libero!
2: Ho capito, è una giornata di protesta delle piante. Quindi c'è proprio un movimento. Che cosa
3: succede?
2: Oh
3: sì, ci saranno i pioppi riuniti e poi le querce ribelli e naturalmente anche i cactus spinosi.
2: Hai
3: il
2: capito.
3: Gruppo delle calendule arrabbiate e anche tutto il comitato piante aromatiche per l'ambiente. Non vedo l'ora.
2: Oh, certo. Beh, deve essere anche molto interessante. Un corteo vegetale, eh?
3: Platano libero. Platano libero.
2: Ah, ecco, immagino che questo sia lo slogan. E slogan vuol dire la frase ad effetto, quella che riassume un po' il significato. Ma che cosa vuol dire esattamente?
3: Beh, prima di tutto il platano è un meraviglioso albero, con una chioma che sembra un ombrello.
2: È vero. E infatti nei parchi e lungo i viali se ne trovano moltissimi e sono anche tanto tanto alti. Alcuni possono raggiungere anche i 30 metri d'altezza.
3: Però ora vecchio platano è in pericolo.
2: Immagino che vecchio platano sia un tuo caro amico.
3: Oh sì, il problema è che si è ammalato e gli umani lo vogliono tagliare, quei cattivacci.
2: Mi spiace.
3: Ma noi lo impediremo.
2: Ho capito, bravi, va bene. Flora, questa storia mi fa venire in mente una canzone che sembra proprio dedicata al tuo amico vecchio platano.

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in mia compagnia Armando Traverso e della nostra nuova amica, la cronista dal mondo vegetale, Flora, che oggi ha organizzato una grande manifestazione per difendere il suo amico albero in pericolo.
1: È così bello, vecchio platano! Fa ombra tutta la piazza.
0: Ah, quindi è cresciuto in città, giusto?
1: Però adesso, dopo tanti anni, il grande vecchio si è ammalato.
0: Mi spiace, però è strano perché di solito i platani sono molto resistenti e riescono a sopravvivere anche in condizioni difficili, in mezzo allo smog, per esempio. Ma possiamo fare qualcosa per aiutarlo?
1: Sai, Ramando,
0: sì.
1: Ora che ci penso, vecchio platano a volte mi sembra un po' triste.
0: E come si fa a capire quando un albero è triste?
1: Beh, per esempio, perché le sue foglie cominciano a seccarsi anche in estate.
0: Ah.
1: Oppure perché in autunno non fa i frutti.
0: Ho capito. E i frutti dei platani, se non sbaglio, sono come delle piccole palline spinose.
1: Anche i fiori sono un segno di felicità.
0: Mm-mm.
1: Invece vecchio platano in primavera non fiorisce più.
0: Ma senti, Flora, ho un'idea. Se provassi a farlo ridere un po'.
1: Sì, ma come?
0: Beh, per esempio potresti raccontargli uno dei colmi che ci mandano i nostri amici ascoltatori. Sentiamone uno.
2: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, ho 10 anni e abito a Bologna. Posso raccontarvi una barzelletta?
0: Certo.
2: Davvero?
0: Certo.
2: Grazie. Beh, allora, che cosa fa un fulcino dentro un computer?
0: Cosa fa?
2: Un micro... Chip!
0: Ciao! Ciao Giacomo, ma che carina, simpaticissima! Bravo, bello questo colmo! Beh, allora, visto che siamo in tema di messaggi, ve lo ricordo a tutti quanti, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci un messaggio WhatsApp al nostro numero 347-411-2726 e raccontateci un colmo come ha fatto Giacomo, una barzelletta, una storiella buffa, ma qualunque altra cosa vi passi per la testa. Per esempio, adesso qui con noi c'è Flora e magari potreste dirci qual è la vostra pianta o il vostro fiore preferito. Vero, Flora?
1: Per tutte le clorofille. Penso che il colmo di Giacomo piacerà moltissimo anche a vecchio platano.
0: Lo penso anch'io. E poi sai una cosa? A volte gli anziani, anche quegli umani, non solo le piante, sono tristi perché non hanno qualcuno che gli fa compagnia.
1: In effetti, vecchio platano, se ne sta tutto solo in mezzo alla piazza, con le macchine che passano di qua e di là. Poverino.
0: Beh, sai che cosa puoi fare allora? Ti do questo piccolo consiglio. Perché non lo vai a trovare? Così magari potresti passare un po' di tempo con lui.
1: Forse hai ragione. Vecchio platano ha bisogno soprattutto di compagnia.
0: Certo. Anzi, a questo proposito, bambine e bambini, se avete qualche nonno, qualche nonna un pochino anziana e magari sentite che si sente un po' sola, beh, andatela a trovare, fatevi portare da mamma e papà, regalategli un po' di compagnia e magari potreste fare quello che sta per fare Flora, cioè potreste cantare alla vostra nonna, al vostro nonno, una bella canzone. Che dici,
1: sì,
0: Flora?
1: Sì, vecchio platano adora la musica.
0: E allora ascolta questa, vediamo se gli può piacere.

0: vedo l'ora di far sentire questa canzone a Vecchio Platano e poi gli racconterò un colmo e anche qualche storia buffa.
1: Brava Flora, giusto!
0: Che ne dici, Rampicando? Potrei invitare anche i Pioppi Riuniti e le Querce Ribelli nella piazza di Vecchio Platano.
1: Buona idea!
0: E poi i Cactus Spinosi, le Calendule Arrabbiate e il Comitato Piante Aromatiche. Sarà una grande festa!
1: Guarda, penso che il Vecchio Platano, che ora è ammalato, subito dopo si sentirà meglio. E chissà che non ricominci a fare i fiori.
0: Non vedo l'ora di cominciare. Vado subito. Ciao, Rampicando.
1: Ciao.
0: E ciao a tutti gli amici. Vecchio Platano, arrivo!
1: Devo dire che Flora è davvero una piantina simpatica. E poi, avete sentito, è piena di energia e cerca in tutti i modi di aiutare l'ambiente. E soprattutto il suo ambiente, il mondo vegetale. Beh, vedrete che tornerà ancora a trovarci e a raccontare storie meravigliose. La nostra puntata finisce qui e io voglio ringraziare Manuela Grippi che si nutre di clorofilla in compagnia della sua amica Flora. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che rende piene di ritmo e divertenti le nostre puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un saluto e un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve bambini, sono Paola Pacetti e oggi vorrei parlarvi di Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev, un grande classico della letteratura musicale riproposto dalla Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La storia di Pierino è illustrata da Sasha Bakinovskaya e narrata nell'audiolibro da Danilo Bertazzi, una voce che sicuramente molti di voi riconosceranno. I protagonisti di questa fiaba sono soprattutto la musica e gli strumenti musicali che impersonano lo stesso Pierino e i personaggi che Pierino incontra nella sua avventura. Vi sembra strano? Ve ne svelo qualcuno. Pierino è rappresentato dal suono degli strumenti ad arco, ovvero violini, viole, violoncelli e contrabbassi. L'uccellino, amico di Pierino, è un flauto. L'anatra è impersonata dall'oboe, il gatto dal suono del clarinetto e il burbero nonno di Pierino è un fagotto. Ma sarà divertente scoprirli tutti. Ascoltando e leggendo questa storia imparerete a riconoscere il timbro degli strumenti musicali e scoprirete il potere della musica di raccontare azioni, emozioni e colpi di scena in una storia senza tempo accompagnata da una musica senza età suonata dai giovani musicisti della Junior Orchestra Young nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Simone Genuini. Pierino e il lupo quindi è un albo illustrato con audiolibro con musica di Sergej Prokofiev, pubblicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci. Grazie Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono mai stata felice così, perché io

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova strabiliante, esilarante, fantasmagorica puntata di...
1: Big!
2: Bang! Bang! Bang! Bang!
1: Armando!
0: DJ! DJ!
1: Bang,
0: DJ!
1: Bang.
2: Grazie Armando. Oh. Ciao bambini.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao anche Dalella.
0: Allora, io volevo subito ringraziare tutti i bambini per i loro splendidi messaggini.
2: Quelli che mandano al nostro numero che è...
1: 347-411-2726.
0: Proprio quel numero e proprio quei messaggini. E allora grazie davvero bambini, siete simpaticissimi.
1: Ma perché non ne ascoltiamo uno?
0: Beh, lo ascoltiamo subito oppure...
2: Prepariamo prima l'atmosfera con un po' di musica?
0: Vai!

0: sentiamo questo messaggino.
1: Certo, Lella, eccolo qui.
2: Ciao a Radio Kids, grazie per il tuo messaggino, Lella. Qual è il colmo per una rana?
1: Sì.
2: Sputare il rospo.
1: Che carina, che
2: ciao,
1: carina.
2: Ciao Radio Kids.
1: Ciao, ciao, ciao. Avete capito? Qual è il colmo per una rana? Sputare il rospo.
0: Ma che bambina dolcissima. Ma peccato che non ci abbia detto come si chiama.
1: Va bene, dai, la ringraziamo lo stesso per questo bel colmo che ha fatto tanto ridere noi e sicuramente tutti i bambini all'ascolto.
3: Scusate, sì? Ragazzi, ma come mai la rana mangia il rospo e poi lo sputa?
1: No, DJ, è un colmo, non è che succede per davvero.
3: Ah no?
1: No.
3: Mi sembrava strano, infatti. Io non ho mai sentito di rane che mangiano altre rane. Figuriamoci di rane che mangiano i rospi, ma dai.
0: Infatti, le rane mangiano insetti, vermi, grilli, mosche, moscerini dell'aceto, larve delle tarme della farina.
3: E dove la trovano la farina?
0: Potrebbero trovarla in casa. C'è un sacco di gente che ha delle rane come animali di compagnia e da mangiare gli danno pezzetti di carne, insalata, alghe, ortiche.
3: E larve della farina, certo.
0: E larve della farina.
3: Certo.
1: Però, Lella, sai un sacco di cose sull'alimentazione delle rane. Brava.
0: Sì, mi sono tanto simpatiche.
3: Io invece so che cosa mangia il rospo.
1: Davvero, DJ?
3: Sì.
1: E allora sentiamo che cosa mangia.
3: Il principe.
1: Il principe?
3: Sì, e se no quando la famosa principessa della fiaba lo bacia, dove lo va a prendere lui? Un principe in cui trasformarsi dalla pancia, no?
1: Ma no, DJ, il rospo non ha un principe nella pancia.
3: Ah.
1: Il rospo è il principe.
3: Ma va?
1: Un principe che è stato vittima di un incantesimo di una strega cattiva.
0: Che l'ha trasformato in un rospo.
1: Ecco.
0: E potrà tornare ad essere umano solo quando una principessa accetterà di baciarlo.
3: Giusto. Va bene, va bene, va bene, se lo dico.

0: canzone mi piace.
1: Oh, beh, è di un po' di anni fa, però è molto bella, Ti piace davvero?
0: Mi piace davvero.
1: Sono contento.
2: A me piacciono i messaggini dei bambini. Possiamo sentirne un altro?
0: Sì, dai.
1: Bene, allora sentite, eccolo qua.
3: Qual è il colmo per un'oca? Avere tante penne, ma non sapere scrivere.
1: Carina molto anche questa.
0: Perché ridete? Scusate, non è bello ridere di qualcuno che non sa scrivere? Poverina, mi spiegate come fa un'oca a tenere una penna in una zampa palmata? Non è possibile,
2: ma,
0: no?
2: Ma infatti le oche non scrivono, DJ.
1: Però hanno tante penne o piume, come le vuoi chiamare.
0: Ok. Vabbè, allora è solo un gioco?
2: Certo. Non è un gioco, è un colmo.
0: Ah, è un colmo, certo. È un colmo. Eppure io conosco un colmo. Sapete qual è il colmo per un DJ?
1: Vediamo un po'. Avere l'ernia del disco?
0: No.
2: Mettere un disco volante?
0: No, il colmo per un DJ è chiamarsi DJ.
1: Vabbè. Allora vuol dire che sei un colmo vivente, DJ,
0: esatto, sì,
1: giusto? Sì. E allora ti sei meritato un'altra bella canzone.

0: forte questa canzone del nonno DJ. Pure io avevo un nonno che faceva il DJ.
1: Ma dai, sì. E come si chiamava?
0: Indovinate un po'?
1: DJ!
2: Bra!
1: No, bra, si è di nuovo incantato. Bra, DJ, aspetta, lo scuoto bra, un pochino. Bra,
0: bravi, grazie Armando.
1: Prego, prego, DJ.
3: Ah, che bravi che sono i bambini che ci riempiono di divertentissimi messaggini. Ne aspettiamo tanti altri al nostro numero WhatsApp.
0: 347 4112726. A presto, piccoli DJ.
3: Ciao, piccoli DJ.
1: Ciao, bambini, a presto. Ciao, ciao.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo?
1: Mm-hmm.
0: Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: Di sulla tavola, non essere distratto.
1: Guarda dove metti i piedi.
2: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
0: E non lasciar cadere la penna.
2: E non perdere i pastelli.
1: Non giocare in cortile.
2: Non correre sulle scale.
0: Non fischiare, non sbattere le porte.
1: Non strusciare le scarpe.
0: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao Zampacolta!
2: Avventura sul Magitreno. Oggi al Parco dell'Elefante i fratellini Lampadino e Caramella incontrano due amici che giocano nel campetto da tennis.
0: Ciao Marco, ciao Tobia, come va la partita?
3: Ci siamo dovuti fermare.
4: Sì, la pallina è finita in questo buco.
2: Marco indica il buco profondo alla base di un albero nel quale è finita la pallina.
5: Perché non la riprendete?
4: Questo buco sarà pieno di insetti. Abbiamo paura a metterci la mano.
0: Marco, se mi presti la tua racchetta, provo io a prendere la pallina.
2: Lampadino infila il manico della racchetta nel buco e tira fuori molte palline da tennis.
4: Guarda quante palline, Tobia!
3: Sono tutte quelle che abbiamo perso noi?
0: Grazie, Lampadino!
2: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
0: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
2: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
0: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
0: Ciao Zampacorta!
6: Ciao amici, vi va di fare il giro panoramico del magiregno?
0: Sì!
6: Ho 3 biglietti per il Magitour! Corriamo a prendere il magitreno!
2: Zampacorta, Lampadino e Caramella arrivano alla magistazione e salgono sul magitreno. A bordo incontrano Erminia Bovina.
7: Salve piccoli, che ne dite di affrontare il viaggio con la pancia piena?
2: Erminia Bovina tira fuori dal suo cestino delle fette di formaggio e le offre a 3 amici.
7: Mangiate questo formaggio e se avete sete ho del buon latte.
0: Grazie!
2: Mentre tutti mangiano di gusto, un passeggero molto elegante si siede vicino a Erminia Bovina.
8: Buongiorno, permettete che mi sieda qui con voi?
7: Oh, mamma mucca, ma lei è il famoso scrittore ed esploratore Bruno Canguro, l'autore della guida fantastica al Magiregno.
8: Sì, sono proprio io.
7: Che emozione! Ho la sua guida qui con me, eccola, me la può autografare?
2: Erminia Bovina porge il libro a Bruno Canguro che lo firma.
6: Anche io leggo i suoi libri, signor Bruno. Come mai fai il Magitour?
8: Voglio rivedere i posti bellissimi che ho descritto nella mia guida. Dentro c'è anche una mappa. Guardate.
2: Bruno Canguro apre il libro a metà e appare un grande foglio dal quale si sollevano, come piccole sculture, disegni di montagne, alberi e prati.
0: Wow! Vedremo tutti questi posti.
8: Beh, non proprio tutti, ma molti di questi fanno parte del percorso del Magitour.
0: Che bello! Non vedo l'ora di partire!
2: Il capotreno Capretto Fischietto fischia. E il magitreno parte. Lampadino e Caramella si godono il panorama.
0: Guarda, Caramella, quello è il Magilago, lo riconosco.
5: E quella è la Magilanda dei Misteri. Ci siamo stati, Lampadino, ricordi?
8: Sapete, amici, io sono stato il primo ad esplorare tutti questi posti. Per me, il Magiregno non ha più segreti.
2: All'improvviso, il magitreno fa una brusca frenata.
0: Ci siamo fermati!
5: Ma che succede?
2: Il binario è bloccato da un grosso masso. Arriva il capotreno Capretto Fischietto che spiega ai passeggeri cosa è accaduto.
9: Mi spiace, signori, ma il binario è bloccato da una frana.
5: Come facciamo a proseguire?
9: A fianco c'è un altro binario che attraversa un tunnel. Non sappiamo però dove porti.
7: Oh no, io ho paura. I misteri del Magiregno preferisco scoprirli sui libri di Bruno Canguro.
2: Lampadino è pensieroso.
0: Caramella, ricordi cosa abbiamo imparato oggi al Parco dell'Elefante?
5: Sì, Lampadino, che quel buco poteva spaventare, invece nascondeva una bella sorpresa.
8: Bravi, non bisogna aver paura di esplorare nuovi luoghi. Vediamo cosa dice la mia mappa riguardo a quel vecchio tunnel.
2: Bruno Canguro riapre la mappa e compare il tunnel.
5: Ma, signor Bruno, nella mappa dopo il tunnel non c'è nulla!
8: Non credere, giovane amico. Guarda, basta toccare la mappa nei punti giusti.
2: Bruno tocca la mappa e altri paesaggi si aprono rivelando che il binario misterioso prosegue oltre il tunnel.
8: Visto? Questo vecchio binario riporta al percorso del Magitour.
9: Ottimo! Allora possiamo ripartire!
2: Il magitreno entra nel tunnel e tutto si fa buio. Quando torna la luce, dal finestrino compaiono luoghi meravigliosi. Piccole cascate, fitti boschi, profonde gole montagnose, finché il magitreno non imbocca nuovamente il percorso conosciuto.
8: Eccoci nuovamente sul percorso del Magitour. Allora, ne è valsa la pena?
1: Sì!
2: Tornati alla magistazione, Lampadino e Caramella salutano tutti e corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
5: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
1: Vi aspettiamo!
5: Ciao bambini!
10: Circus time!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, buonanotte. Sono Lorenzo e anche questa sera sono qui con voi per cantare una canzone speciale per tutte le mamme che sono un fiore raro. E magari proprio in questo momento sono lì accanto a voi. Allora, proviamo a chiudere gli occhi. Un dolce respiro.